0: di Robert Schumann abbiamo ascoltato Album für die Jugend, album per la gioventù, per pianoforte, opera 68, numero 37, Canto del marinaio, numero 38,
1: Wolfgang Amadeus Mozart, 8 variazioni in fa maggiore su Ein Weib ist das herrlichste Ding, K613, Ronald Brautigam, fortepiano.

di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato 8 variazioni in fa maggiore su Ein Weib ist das herrlichste Ding, K613, Ronald Brautigam, fortepiano. Fanny Mendelssohn, Schwanenlied, opera 1, numero 1. Julian Pregardian, tenore, e Martin Helmchen, pianoforte.

0: Di Fanny Mendelssohn abbiamo ascoltato Schwanenlied, opera 1, numero 1. Julian Pregardian, tenore, e Martin Helmchen, pianoforte.
1: Isaac Albéniz, Navarra, per pianoforte, opera postuma rimasta incompleta. La presente esecuzione è stata completata da William Bolcom. Pianista Marc-André Hamelin.

0: di Isaac Albéniz avete ascoltato Navarra per pianoforte. Pianista Marc-André Hamelin.
1: Antonio Vivaldi. Concerto in mi maggiore per violino, archi e basso continuo. L'amoroso. RV 271. Allegro, cantabile, allegro. The English Concert. Violinista e direttore Andrew Manze.

0: Di Antonio Vivaldi avete ascoltato Concerto in Mi maggiore per violino, archi e basso continuo, L'Amoroso, RV 271. The English Concert, violinista e direttore Andrew Manze.
1: Tarquinio Merula, Folle e ben che si crede, Ensemble Laura Soave, Antonella Tatulli soprano, Diego Cantalupi tiorba e direzione.

Di Tarquinio Merula abbiamo ascoltato Folle benché si crede, Ensemble Laura Suave, Antonella Tatulli soprano, Diego Cantalupi tiorba e direzione.

Di Marc-Antoine Charpentier avete ascoltato Lauda Jerusalem. Orchestra La Grande Curie e la Chambre du Roi e Coro Régional Nord-Pas-de-Calais, diretti da Jean-Claude Malgoire. Maestro del coro Jean Baquet. Frédéric Chopin, Fantasia in fa minore per pianoforte, opera 49. Christian Zimmermann, pianoforte. Registrazione del luglio 1987.

0: Abbiamo ascoltato di Frédéric Chopin Fantasia in fa minore per pianoforte, opera 49, Christian Zimmermann pianoforte, registrazione del luglio 1987.
1: Robert Schumann, concerto in la minore per pianoforte e orchestra, opera 54. Allegro affettuoso, andante espressivo, tempo primo, cadenza allegro molto. Intermezzo, andantino grazioso, allegro vivace. Dmitri Alexiev, pianoforte. Royal Philharmonic Orchestra, Yuri Temirkanov, direttore.

0: di Robert Schumann abbiamo ascoltato il concerto in La minore per pianoforte e orchestra, opera 54. Dmitri Alexiev, pianoforte. Royal Philharmonic Orchestra. Yuri Temirkanov, direttore.
1: Leos Janacek, sinfonietta opera 60. Allegretto, andante, moderato, allegretto, andante con moto. Orchestra Anima Eterna Bruges, diretta da Jos van Immersel.

0: Avete ascoltato Sinfonietta Opera 60 di Leoš Janáček, orchestra Anima Eterna Bruges, diretta da Jos van Immersel.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 6 in fa maggiore, opera 68, pastorale. Risveglio di piacevoli sensazioni all'arrivo in campagna, allegro ma non troppo. Scena presso il ruscello, andante molto mosso. Allegra riunione di contadini, allegro, in tempo d'allegro, tempo primo. Temporale, tempesta, allegro. Canto dei pastori, sentimenti di gioia e di ringraziamento dopo la tempesta, allegretto. Orchestra Deutsche Kammerphilharmonie di Brema, diretta da Paavo Järvi.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Sinfonia numero 6 in fa maggiore, opera 68, Pastorale. Orchestra Deutsche Kammerphilharmonie di Brema, diretta da Paavo Iervi.
1: Franz Josef Haydn. Stabat Mater, per soli, coro e orchestra, Oboken 20° bis. Florie Valiquette, soprano. Adèle Charvet, contralto. Renu van Mechelen, tenore. Andreas Wolf, basso. Ensemble Edès. Mathieu Romano, maestro del coro. Le Concert de la Loge. Julien Chauvin, direttore.

di Franz Josef Haydn abbiamo ascoltato Stabat Mater per soli, coro e orchestra, Hoboken 20° bis. Florie Valiquette, soprano. Adèle Charvet, contralto. Renu van Mechelen, tenore. Andreas Wolf, basso. Ensemble Edès. Mathieu Romano, maestro del coro. Le Concert de la Loge, Julien Chauvin, direttore. Maurice Ravel. Quartetto in fa maggiore per archi, M35. Allegro moderato, assez vif très rythmé, très lent, vif et agité. Quartetto Van Quyck, Nicolas Van Quyck e Sylvain Favrebul.

0: Aus der Landesverkehrsmeldezentrale begrüßt Sie Barbara Widot. Auf der Brenner Autobahn in Richtung Süden zwischen Rovereto Nord und Alavio, LKW stau nach einem Unfall. Kommen Sie gut voran.
1: RAI Ladinia. Notiziar.
2: Alle mesales dos domis de, alle l'ora del notiziar la ding in que mertes, nu de junium, bun domis de aducan, cena bun aldizion de castaker d'ora d'informazions attualite e approfondimanc d'antarater con quis argomanc. Il team ca porta dant na proposta por desgrope la question de corrieres e ferrates suracariades. L'assessor por la scora ladina Daniel Alfreider e l'intendant Heinrich Wiedesot a fat bilanz d'lande scora in cute una conferenza stampa. E l'Associazione Provinciale delle Società di Planche Portamunta tigni sua riunione generale in Cobalzan. De casce de daters tratterat il notiziar, a tira de doelson il programma Ladinia Live e zainke la sagion turistica de loco rapporta, ti va leo sen honor do alla domanda de cucol maiu comun de Gardana Sarginiaca. Gest de la trasmission la direttoria de la Lia del Turism d'Ortigiai, Beatrix Insam. Moi giunta in proie e metto un manco l'attualità, la caserma Tempesti a Corvara ed anteri titui di media locali e nazionali che dis. Cas ci dica il vanyaratea, la dodlos in rescides la verda de finanza con maresciallo del militer talianda de Nant a es gesti la struttura de so interesse privat gaujandans de passa 100.000 euro. Moi al giungi details da Cecilia Mazzel.
3: Le novità sulla questione della gestione della caserma Tempesti a Corvara. La procura regionale della Corte di Conz ha formalizzato accuse al maresciallo dell'esercito che in lotta gestia e comanea il centro di addestramento Tempesti a Corvara. Al do della inrescida della Verde de Finanza, il sottufficiale e il dovessa la sia posizione di comando per gestire la struttura in una maniera privata e personale, causando un dan erariel de passa 100.000 euro. La Inresides ipotizzea un sistema di piacere a imprenditori del post e pagamenti per l'urire mai fatto o realizzare mo in perte. All'ex comandante della caserma già in contesta ence la d'ora dei militari per attività non istituzionali e l'urire da su a ditta da fora. La questione è venuta fuori nel 2024 al dodena in rescida della procura di Busan e verifiche della magistratura militare e sottufficiale e potrà presentare ad essa defendura dando una eventuale azione di responsabilità amministrativa.
2: Corrieres e ferrates suracariades ti mais da diste e la malcontentazza d'antar la popolazione locale a crash. Il team cal, ma iu partito opposizione te consai provincial del Sud Tirol fece zaina proposta concreta. Por schmendri il numero de turisti ti mesi de trasport public des la kerta del gest, l'inschut la me guest past, ma plu valait la raiungola che gest sta suranüt. Sura pro des la cesa les attrazions plus importantes ni contingente. Castes dos mozeres podes porte pro sides an amiu gestiun del flus turistic co an alisiramant pur la populazion del post alla dodel portaus la frazion Paul Köllensberger, pur cal al porteite na mozion te consai. Al mancia ma plung valgundis alla Finland, scor attuale, scio che annunziati titui ai responsabili dles scolines e dles scores ladines, belen que fat bilanz dlande scora 2025-2026 tena conferenza stampa a Balzan. Alexia Grossines reporta.
4: Plu auras d'insegnament de sport, proiecte nuoves per il plurilinguisme, con attenzione a ciò per i scudeis con backgrounds de migration, un concept didattico per il primo aiuto, per la scuola si scolines ladines, se schlussel chis dis nautran scolastic, nan caportado plu noviteis, nan de sfide si da succes. Tena conferenza a stampa a Bulsang, ai responsabili de la scuola, l'assessor provincial Daniel Alfreider, il intendant a la scuola ladines Heinz Wiedesot rendu conto. La scuola ladina ha castan argent un traviato importante i 50 anni d'intendanza ladina, gli occhi istituzione che garantisce la scuola paritetica. Il Giancioni presenta a Dac su un grande scuola 2025-2026 tra scoline e scuole ladines, 509 è scritto da una delle 7 scoline la valenza ladines, tra scuole si è scritto 2331, da chi a 1148 frequenta una scuola elementare, 642 una scuola mezzana, Sana, 541 na scola auta, rispetto all'andante e la iscrizione gita su, tanto al tutto le scuole autas, un po' di manco le scuole mazanas, tanto gli uni registra un minus da 39 iscrizioni le scuole elementari. L'organico del personale della scuola ladina si è negli ultimi anni restato alla rata valif con 80 stiri della scuola, del champ la integrazione è stato negli ultimi anni l'aumento della cum lauradaura della rata invariata e resta l'organico dell'insegnante e dell'insegnante della scuola con attualmente 284 stiri. L'ultimo di de scuola è stato il 6 de giugno, purtroppo si comincia per la ferie per il mo e jams, 89 stanno la studente e studente che farà la matura della scuola ladina, 200 fece l'esame di stato della scuola mesana. La conferenza stampa per fare il bilancio della de scuola passata e un'idea tenuta con l'assessorato e l'intendenza della scuola studente e il pu na con l'orazione stranta dentro le due istituzioni.
2: L'Associazione Provinciale delle Società di Implant Sport Amont ha iniziato la riunione generale in questo mese, ciò che viene a nell'occasione per fare bilanze per ciò che è nato al Dani. Il bilancio della Sajunta toma in dopo ora boom, da andare a giudicare più a puntini con il mese di novembre che la CEPRO, che può essere nato e dauri di Cirayuns, ha detto Andy Varallo, presidente di Dolomiti Superci. E in ciò per il Dani ciò era fora boom, cruci per l'aumento di prigi l'energia nel dottore Lania, alla do di Varallo.
5: I prish l'energia ne nia chamo erva a un punto tale che non sun eventualmente inch to account in do un ulteriore aumento di prish per la sessione d'inver 26-27. Shuk savun a livello europeo aia inch approve un pacchetto di fondi che i stati podrà adure il caso che l'energia mses indossa al se causa le sveres e caso mses pur il moment sgaranti che una determinata soglia di prish vagna superata.
2: Ha detto Andy Varallo, presidente di Dolomiti Superci, intervista da Roberto Morelli. Decisione s'avvisa sulla questione prigionera al spot tutto da Dalton. Ma l'inia ma ha detto che l'omina, drucche, drucche, alzalza, d'antarater che ancora si tratta di ega per la produzione di nai. De più, su l'argomento, vi mostrunze spot in schnitt de trail. In una data nuova d'attualità, la popolazione del Sud Tirol vir mesanamente un grande più rispetto alle persone d'altre regioni dell'Italia. Cash venia l'umten in rescida noia dell'Istituto Provinciale di Statistica a stazione il sviluppo della popolazione. Mara Miribungnus spiega più avvisa.
6: La popolazione del Sud Tirol è cresciuta del 4,5%, il numero di abitanti è rovesciato 542.000. Cresciuta era tanto tutto per l'aumento di migrazione, nia da che più nasciute scoccaggi di morte. Balzang mostra il numero di nasciute più basso e il numero di morti più alto. 57% della popolazione del Sud Tirol vive nella regione rurale. L'età mezza della popolazione è 44 anni. Nel 2025 è la popolazione cresciuta del 4,5%, o di circa 2.500 persone di sura 543.000 abitanti residenti del Sud Tirol. Cash il risultato dell'Istituto Provinciale di Statistica Zastat. Nel 2005 è l'età mezza che ha 40 anni. Le aspettative di vita è del Sud Tirol più alte rispetto alla resta d'Italia. Però ieri va l'età scelta di prima 84 anni e del Zares a più di 86 anni. A livello nazionale, le aspettative di vita prima più di 9 anni più basse. Più di mezza la popolazione nel 2025 ne ha maritata. Più del 55% di ai e più dell'84% del Saras. Prasi il 39% della popolazione del Sud Tirol è maritata ed è spartita legalmente. Chantola in considerazione l'Italia e la popolazione cresciuta del nord, tperpo che rigiuda zruc l'Italia centrale e del sud. Tutte le regioni mostrano un bilancio delle nascite negative, tanto tutta la Liguria.
2: E ciò che tu d'altre località è l'incetta fascia in cui c'è due persone incariate da fare i ranger all'im proietto dell'APT per l'assistenza e portini sotto controllo l'ambiente.
7: Io sono Carolina Chiocchetti e Marco Mazzel, i due ranger incariati dell'azienda per il turismo di fascia che darà informazioni ai turisti e controllerà che vengano rispettate le regole. Carolina è maestra di ski e ha fatto esperienza del champ turistico. Marco Mazzel è gran appassionato di fotografia e di natura e li è il compagno d'or di Mesa Mont. I due ranger saranno operativi dal domani fin sul terzo mese di, da mezzo giugno fin a mezzo settembre. e sarà su Alduzzo i Giove, Sela, Pordoi, Fedaccia, Resa e sempre le Green. Ma sarà l'encita la Valedia con più turisti, escursionisti, con la Valsa Niccolò, Duron o Fucciade. I due ranger darà informazioni se con sé se escursionisti sulla gitta da Fer o la Mondura da Erdò e poi darà tenere controllo e il tenir e tenere un momento Varder che non venne fatto camping salvere. La figura dei ranger è un investimento della PT per la gestione sostenibile del turismo Samont.
2: In domani l'aiuto al pindolo mita smettiman su essa giunta di ste, dan fuori il nufaccio che vini anna linea di esercitazions, dan da Valdis, sun se sta la propor baiede questions de svalias dell'elisocurs, Matteo Taibon nos reporta.
8: Les esercitations de l'ajut al pindolomites venil enseñé i proe procedures complesses. Duc mesester agenies cader bundia que l'eliso curso rio gonot de situaciuns ries, danda dut interventscles muncitai crepse gonot na desfidada. La tecnica dal joler et les technologies de l'aviación el steta i ultims any i de genars svilupsco possa uride l'eliso curso. Al diunle presidente de l'ajut al pindolomites, Adam Holzknecht.
9: La tecnologia ajuda da san, che l'aiuta la navigazione, l'autopilota che ti dà una mano al pilota quando gli è scuro, quando il vecchio è bello per tenere il track e però bisogna comunque giudare con a vista e un'altra roba che aiuta è anche il programma o l'app con sul tablet per la navigazione, per il posto, la clear, per l'informazione che già tengo e tutto va più sauri.
8: Engschö Adam Holzknecht. La tecnologia ne sostituiscono dire nie le fertil e l'esperienza che le team entier messa vei per un salvamont con le joler. Le maggiori difficoltà?
9: I maggiori problemi sono senza altro che anche non le coordinate, che muss già qui il paziente, e il burtamp. Il burtamp, il nibel che il nibel pogna giù le, perché il muss l'unigi a pe.
8: Cotando aiuto e le schierate stress fonin o la calvendegnante dal Chantidodes, le coordinate della posizione avvisa e ciò se fece un saurida ciafè la persona o le persone squadra aiuto, senza polester canchiri codio. Le pubblicazioni stai media, le marketing e le condivisioni sui social media e sarà idea all'erg trepagiant les munts. Vigne il passo valute la munt, Adam Holzknecht?
9: Sottvalute possono nia di tutti gli edes, gli agenti preparé da ban, li gent preparé da manco ban, chicken possa dire che la gent mu fort plus tert da duman e ruat il doms di ruat la saira e cal fol plus d'ajut magari un po manco. La gent è plus trainierta e va la palestras e dut, ma magari la montas ha un po manco esperienza.
8: Pal team l'ajut alpin era ignora la pro un dottor anestesist. Quando si permette al paziente in città i posti più esponuti in le situazioni più zitte, al messaggio in città le abilità alpinistiche si fa diagnose di situazioni alpine e emozionali estreme. Mancia per i dottori?
9: No, i dottori non mancano sicuro niente, gli è troppo domanda, ma sembra che può qualificare qualcuno su lungo e un po' la persona con lungo e anche un po' col carattere, gli fa un po' da giacri e bisogna forbuttare bene il dratto.
8: Un schö Adam Holzknecht, con un buon team alla Jutel Pindolomites da antir domenia in dome tu mansu e sa giunta di sti.
2: C'è una nuova cronaca, nara de 54 in la Slovenia, vende tauri la chiridat les Dolomites d'antar su Tirole Belun, sua uma ad l'alarm pro i carabiniers d'Ortigiai. Chirida vagnera da inir in catl park natural les Dolomites ampezzanas, so auto e nu caffè a Felizon. Les informazioni d'utile les manifestazioni per domani giubile nu proclamen shopper de 23 ore les ferates attoccades e les ferates de Trenitalia Italo e Trenord. Il shopper matman dalle strade domani in giubile 1 de giugno e sarui al vendres ai 12 dalle 2 da domani. Sura pro, il por in giubile nu annunzien shopper de 24 ore del personal de la SAT. Por cal el da fa cunt cun loces inter diamanci. Informazioni si aggiornamanci a tua e tres da caffè sono la plata web o la app de Sutirol. mobil. E al mancia c'è un'odlada le previsions del temp, l'ambrella il mio Daniel a sia ciasa in che por sein domis de prevaiga e meteorologs pluia e a luis ince temporai. Nia cisatra manterne se prejanta al mer, qui da induman al romain più stabil, les niures da dant il ton, e da nuil da facund cun de gran pluiudes da temporal, cun in giubia miorai alles condizions. Les temperatures da induman danter 8-11 de gra les plus basses e danter 13-17 de gra les plus altes, di paese della Ladinia. E dal notiziare cash beledut Hans Tirler ma in che dena mangi a compagnie pro la tecnica, pro il microfono vi saluta Jasmin Ferdic con l'audanza d'un bel domisdì, la parola a Leo Senonor.

0: Ladinia Live. Microfons da Vierge sono attualità e cultura. Conduzione Leo Senoner.
1: Tre carcialadoi e 30 sconcien tra bel bondoms di baroni alla Dinia Life, il tema d'ancoi è il turismo, con l'insta alla porta sti da Jons Naudleda alla situazione in cascont, tl major luog de Gredaina. E con nous per rujne de cas argumentons Beatrix Insam, la direttaura della Lia del Turismo de Urtijai, de grac va estaut laurela per la Dinia Life.
2: Bondoms di e de grac l'invit.
1: E con il mans de giugno comincia la stagione alta dell'insta, in cui un po' bel udai un certo movimento turistico da più ene a questa parte. Beatrix Insam, qual è la situazione a Urtijai di questo momento?
2: Posso dire che la situazione a Urtijai è cominciata a tratt ben. Un vece che bel de mei e bel di prims potiei e albir che già orai no, che si è mudata a sondi gli ultimi anni, la stagione d'entre la fine dell'inverno e l'insta a Urtijai è fort più corta e posso dire che la prima enes ha dritt buttà e lì un bel movimento di sneuros al momento.
1: Senk Staniel, in c'è stampo una situazione particolare che ho prato per cominciare alla fine dell'inverno a livello internazionale, pensando alla guerra dell'Iran e la conseguenza è che abbiamo anche sul turismo, per i giochi internazionali, vai sentendo una di Francia di Calviers?
2: Musi dik naus fang chi vers la fin di vien un bon programs per questa situazione, ja naturalment savong tan delicata critica claia pour un poche un boys kok je jit sang kina sang la prima ins posi dik son ton du pouk lier po vestre da sotrisek un al momenten grum des neos americans da gies dis do jens un in or plus neos dalasia po vestre l'an passat foi bel important kel son ton do momenta de francia con l'an passat lì è un momento manco arabi, gli ultimi due anni, però pur un po', potrebbe essere dico che l'Urtijai è tanto un scialdi di più.
1: Dante, il turismo internazionale è importante dentro la stagione, che ruota più da lontano, che ha altre aspettative, può essere rispetto al gesto tradizionale, che ruota in stato, che è scaso, o c'è d'inverno. Il pello da udai mutazioni?
2: Ma sì, io ti ho proprio detto, da qualcun disse, che io sono in fuori l'Urtijai, poco siamo da al pubblico in generale del turismo. Noi, come destinazione, come Dolomites Val Gardena, promuoviamo naturalmente fuori la Valleda come destinazione a già fare ferie, come noi conosciamo anche bella fuori, però pur un po' c'è un trend che noi viviamo, che è un trend su tutto il mondo. La gente vuole essere scelta in corto tempo, come ci pensano che un noi va a fare vacanze o anche nie plung schilak ma unja dalan ni sta po na ne natl ma demo post perong vad viach de chur post i po na wang da un post a lauter a visiten rum drobes i kaste naturalmente an la realta knaus sind jung da son da nos neures i muss i dik naturalmente an kun dut ala de fides ke porta un publico internazionel u la si perong po au ze ora la fortuna knaus un a vestre mo tui su tang internazionale, a già gudong ang destinazions longianaus, che laura mo dantalut cui mercheis classics, cui mercheis dachikokendisch, cui italiani, tudosh, schweizri, che is verstanta ang standang schuda bel de plu. A già xabung che lia na crisa tl Deutschland, lia la situazione l'Italia, nia tang saurida i clajon sparanien de plu, e naturalmente tre costa internazionalizzazione, udon naus che il turismo va a forciare di ban.
1: Rosno da internazionalizzazione, che vuol dire gesti turisti che da un po' tutto il mondo, hai sentito statistiche da tanti paesi del mondo che ruva in tanti signori?
2: Noi sono standauril a Vula Generale, la lì del turismo, e noi sono passa 120 nazioni che io signori sono giù. E che il pombella neanche si immagina, però lì passa 120 nazioni, proprio da tutto il mondo che provo, lì però ben anche da oltre ora, che tu l'anca i dati del 2025, che l'80% è comunque ma fuori signori dell'Europa, e che il signor italiano è fuori al primo posto col 38%. Naturalmente, fuori il signor italiano, che aveva un anno, ben mo scialdi di più, pur un po' mi sa importante a dire che l'80% di signori vanno fuori dall'Europa. A già naturalmente c'è un po' per esempio di un treso luogo, auto rugnano scialdi inglesi, a già che io scialdi americani e asiatici, però c'è un dato comunque da oltre ora la sua trisse.
1: Die sind Touristen, die kommen in der Stadt Manko, respekt als Solid, die dann kommen, dann die Leute wenden da lunch, und die Leute in Manko, die generieren da lauter Perten, die Probleme, in primis der Traffic, die ja sind, kommen bei der Reaktion, die keine Fitta via, die tut alle Kategorien, die Hotel, die Junkina, die Appartements, wenn man sagt, dass die Bon Wödel, der Fakt, dass die Leute in Manko, die Leute magari in Schmepruna oder in Seires.
2: Lì naturalmente una fortuna che anche i signori internazionali però dall'altra parte hanno una sfida. A già che lì, perché la fitta via naturalmente anche fuori un gran lavoro, a già che lì più cambi, in Scila è più verkehr. Però lì di in Scila che, dato che la stagione scomincia tanto, gli niente i quartieri che scomincia tanto, lì anche la fitta via quartieri, ma giungi che scomincia a laureare, dopo alcuni anni, Die schon keine Fitter wie Quartieres kommen schon am Mitte oder Fin de Juni, kann ja sagen, weil die Prim so mit der Mais Nervos, die schon keine Mutter das sind. Aber naturalmente, die Schwalli plumpen Pony, die plumpen Grand Lauder wie. Also, die auch dit, ich kann mir dafür plus eins, die vor dafür ist Checkini, Checkouts, die auch so wang von Laut an jeder Lena dafür, die Grand kann mir vor der Sage la Domania, sie kann sich Mutter das sind. Ich liebe auch plumpen Pony, die Tschordis, die proprie Unidi. Lì comunque te fitta via, per esempio, che dici nostro lume minimo 3 nuots o 4 nuots, che è naturalmente anche, però poi io credo che dici pur di non lasciare uots, e la cosa comunque lì da lasciare un po' che mi maggiungo, mi quartiere anche per 2-3 dici per esempio.
1: E con questo tema di cambi che for più sens, ronzano un altro punto importante in c'è critica, che è il traffico. Co je la pagita in kina mo o co sa spiet un pak la podraji in sta?
2: Si, nostra da sfida più grande è i pas. I los un pignon bel da son, poc destinazione Dolomites Val Gardena, abbine una soluzione ad un con la politica de Bulzang. Savon però che lì è nia tan sauri, un proprio gran de Bujong e l'aiut la man pubblica, nia me a Bulzang ma anglajo a Roma. Al momento me a lì è che hai laura su un col, però soluzioni concrete, definitive, dal al momento, purtroppo, ma fornia. Noi, ogni nostra valeda, il gran problema dei signori, che stanno la valeda, che vanno it, la valeda, vanno a visitare orti gioi, a visitare strada, e naturalmente anche a fare la raida di pace. I col porta però al gran problema del traffico, noi, la valeda. Ulla si è anche ora, che tres la Valgardena guest card, la carta di mobilità, che non signori giata, Ognaus propi na grandissima compagnia de nosneus, de nostra valeda che snuzea da mobilità pubblica, che unida migliorata da son, ti ultimi procani musi di, la frequenza tla valeda e sui pas, e anche la mobilità tluok la ita, cui la curiera scudira tluok, i propri scialdi buona son, perché l'insneu, che tla valeda possa propi lasciare l'auto a cesa e se muover appunto con la curiera. Però, come dite, per il traffico, va in la valeda, e la sfida ma fuori scialdi grande. E lo spronda son, che già tong proprio un aiuto dalla politica per risolvere questa questione.
1: Se per qualche verde la strada principale, sulla strada Tresvalle, che porta un po' una sui pace, il fin discorso più generale, poi per qualche verde urtigei in particolare, anche la gestione del hotspot se c'è da importante, e lo hanno audito, anche alcune ene che ho unito decisioni nuove, proprio per risolvere il problema che ho unito l'anno passato, di instare, c'è il pa' ududante col hotspot se c'è da castan, c'è di instare.
2: Sì, quelli è bel piavia, vanno due tickets per buone succo la forma doia a slots, quello lì, quel signor, dan ora può comprare il ticket per Gesù sulla strada. E quelli sgur una cosa sciali positiva, importante, e un bella che stai buoni a risolvere tan riesci. Pur un po' il problema di parcheggi resta. A già che naturalmente c'è un signor ben e sta, il parcheggio che è a disposizione è quel, perché è un bel abu, alcuni singoli dis, o l'acca, i post, per gli auti, fa bel plans, e perché il spronda son, anche l'aiuto del comune, sono buoni, a managere il momento la problematica al traffico, li sgur son, di giunto, costa ins, plus un ti, a già che povestro, dalla metà di luglio e agosto, sarà povestro più il signor classico, no? E lo smudla povestri no, però pur un po' la sfida di parcheggi che resta in ancia lì grande, però chi slots, chi si è bisogno attivo, perciò tutte le persone che sa dan ora che io voglio sulla strada, posso dire sulla plata internet la strada, scrivere al dì e l'ora e sapere poi al ticket. Il mandemo vel prisnero schiet la valeda che ha la Valgardena card, Me is ni aus va pona via singular mont che mu sa pona a spite dang la casa spite pona x libre slot per esempio.
1: Audiais la Dinia Life, il tema d'anque il turismo, in particolare l'instat turistica Urtigei, con naus Beatrix Insam, la direttora della LIA del turismo di Urtigei. I rosnong momenten c'è de coc eis pensad in gnieca l'offerta turistica a Urtigei che c'è Manifestations, Events, c'è programma, il pa, c'è un pa i ponch più importanti da Ozeora per che c'è d'insta a Urtigei.
2: Sì, noi siamo artigiani una bellissima compagnia di manifestazioni culturali, sportive, proprio per l'Unione Cec Le Pro. La prima è un bel sabato, in occasione della Sala Ronda Bike Day, o la domenica ha un concerto per tutti i bike, tipo una after bike party. Poi avremo l'artigiani da vivere, o la unità, da lunes in chi non venerdì, un altro tema, e che è un'unione, la tradizione, per c'è prepito le motons, un pittel marcià, la musica, la trotta, un po' del lifestyle con l'aperitivo urtigioi. Poi avremo in altre mattinese, che è il concerto di musica, la domenica, damsdì, a urtigioi. Poi avremo in altre sere lunghe, o la che la bottega di urtigioi sarà da virta da sera, un ai 26 di giugno, ai 31 di luglio e ai 21 di agosto. Poi avremo un bel concerto di Ferragosto, su Piazza di Dieja. Avremo una filiera di moda, del centro di Urtigioi. Avremo anche gli incontri con l'autore, che è autore o protagonista con lui che presenta un suo libro o una tematica attuale, che è verso la fine di luglio, che è la metà di agosto. Poi avremo, da alcuni anni, il torneo internazionale di Schor, sarà dai 11 di settembre fin Lena, poi naturalmente anche la Uni con la Gnaus Calaburon e poi a settembre via il culinarium Urtigioi. Dan ding sta un anche in la Biennale Gardena, si decima edizione, la prima anche da 20 anni, e questa è morta la fine di mai e girà poi anche la metà di settembre. Udon qui è comunque una bella compagna di manifestazioni, c'è l'ongo da voi fuori un di zec de pittel, e da trai neanche il bujon da voi fuori zec de grant. E la cosa importante è anche fuori attività, manifestazioni, o la che la gente del post se sente bene, o la che la gente del post anche la gioia a toperto.
1: Un programma di manifestazioni veramente grande, importante. Se muda pa con un pubblico differente, crua, un po' da lungo, c'è la tipologia d'offerta che musa tipite al signor.
2: Ma diciamo che oggi proprio c'è che verrà tutta la valle da tlo, sono proprio tau a cuor, a livello di Gardena, ad è un gran paese di sensibilizzazione per la gente nuova. O la che pronga ti spieghe anche stand tra un piccolo cu de gel, mong è la nostra cultura, cocken se comporta samont, cocken da sar steti trois, i propri in schimpung, ulla sinia di regulas, però la cosa basica, importante, te nostra valeda. I anga, ti spiegung anga, chi da sa snuze la curieres, chi da sa chale, cocchi ang il comportament dritt di quartieres, cocchi la spartizion di mondizios per il refudam, per esempio, i dut tel cosa, ulla prong ang dat idee, sta sensibilità, a nos neures kwang ang posidis a praja, a jak ai vaish kang tlo ye daten un pani i klia ang un ipsa a kosh per exemple. I lia naturalment ang shila ka dato kil sneur sta tan kurt, i ange la kommunikation kul sneur nie pu kocken vorn tlauta. A jak un tlauta ang sneur sta joa jes dis do jenes i pona ang ang plutamp per rujnekungai i per tila kontesumpurg, e sono anche tutto molto corto tempo. Naturalmente, c'è un gran parte della nostra maggioranza in legge oramai, però naturalmente c'è proprio un dialogo con la Rujnemburg, che lì può essere anche che non è più qualche fonte. E perché il programma è tre codici e tre nostri canali social, naturalmente anche tre nostri ranger, che è un progetto che comincia l'anno passato, che questa persona si è tlo per sensibilità e signore come si comporta dritt sopra la monta.
1: Beatrix Insam, la direttora della LIA del turismo di Urtigioi, fa la nostra gesta in cui alla Dinia Live, de grad vostra presenza e considerazioni e in ante un buon lavoro per la stagione turistica che muove a var plan. Alla tecnica, tutto il studio a Bulzang, fa in cui Thomas Malknecht, mi in nome Leo Senoner, de grad vostra interesse in Saudi.
3: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Dieter Seifert.
4: In Sint-Tafels soll ein Mehrgenerationenhaus entstehen. Die weltweiten Ausgaben für Atomwaffen erreichen Rekordwert. Das Wetter, Regenschauer und Gewitter bei maximal 21 bis 28 Grad. Das traditionsreiche Hotel Post am Ortseingang von Sint-Tafels soll ein Mehrgenerationenhaus werden. Die gemeinnützige Marien GmbH mit Sitz in Bozen will das seit fast 50 Jahren leerstehende Gebäude von der Gemeinde kaufen, umbauen und sanieren. Die Gemeinde hat hierfür die urbanistischen und rechtlichen Voraussetzungen geschaffen. 16 Wohnungen zu günstigem Mietzins sollen entstehen. Dabei soll das Ensemble im alten Stil belassen werden, sagte der Präsident der Marien GmbH, Christian Klotzner, zu Reis Südtirol. Am Gericht in Trient ist am Vormittag über die Suspendierung von Flavio Ruffini verhandelt worden. Ruffini war im Zuge der Alpenkohle-Ermittlungen gerichtlich als Direktor der Landesumweltagentur suspendiert worden. Ruffini beantragte bei der heutigen Verhandlung, die Suspendierung teilweise aufzuheben. Sie sollte nur noch die Zuständigkeit für Abfall betreffen. Nach Angaben von Ruffinis Anwalt Federico Fava stimmte Staatsanwältin Federica Jovene dem zu. Das Gericht hat sich eine Entscheidung vorbehalten. Sie wird wahrscheinlich morgen bekannt gegeben. In den Alpenkohle-Ermittlungen geht es um illegalen Handel mit Abfällen. Die weltweiten Ausgaben für Atomwaffen sind laut einer Studie im Vorjahr auf einen Rekordwert gestiegen. Die neuen Atommächte hätten 2025 gemeinsam mehr als 100 Milliarden Euro für ihre Atomarsenale ausgegeben, berichtete heute die internationale Kampagne zur Abschaffung 20 gemeinsam.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
10: Cibu, cibu.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Il rosso e il nero.
14: Eh sì, i comunisti esistono ancora, sai, stavo vedendo che a Molfetta un sindaco comunista, Manuel Minervini, è stato eletto.
15: Quello che mi ha bloccato sui social.
14: T'ha bloccato perché?
15: Se n'è pure vantato.
14: E cosa gli avrei scritto?
15: Ha mandato un messaggio a una mia amica, capito?
14: Ah,
15: lasciamo vedere, questa l'ha cancellato lei, capito?
14: Mi ha mandato un post di complimenti, buon lavoro.
15: Va bene, comunque io... Quando i sindaci sono eletti al popolo sono sempre contento. Il problema è che bisogna essere un po' carini, educati.
14: Chissà che ti avrà detto. Che ti ha detto?
15: È comunista, basta.
14: Vabbè. Allora, rosso e nero, rosso e nero, rosso e nero, seconda parte.
15: Mamma mia.
14: Allora, intanto riascoltiamo la voce dell'ospite misteriosa.
16: Vladimir, Francesco? Tra pochissimo sono da voi, eh? Ah, sì, manca poco e saremo insieme. Ma avete capito chi sono? Ciao!
15: Non solo noi l'abbiamo capito, ma soprattutto gli ascoltatori, anche perché hanno capito l'amicizia tra te e Luxuria, perché Vladimir, a me solo una volta Francesco mi ha detto, comunque,
14: ma pensa,
15: e lei, avete indovinato, tranne qualcuno che ha sbagliato.
14: Aiuto, però... arriva Nina Soldano, grazie di essere con noi.
15: Eccola! Dai!
16: Ragazzi
15: dai.
16: Miei, allora... Allora, sono appena uscita dalla RAI per venire da voi, ragazzi, cioè per stare con voi.
15: Da quale allora, direzione sei uscita?
16: Sono in zona fuori grotta, quindi io adesso ho appena passato il Maradona, quindi Napoli. Senti un po'.
14: È perché allora. È un posto al sole, tu sei Marina Giordano, tu mi devi spiegare.
15: Io confondevo fuori grotta con Grotta Rossa.
14: No, appunto, pensa come sta a me. Senti, tu ci devi spiegare il successo di questa soap televisiva pluriennale, perché la gente proprio si è affezionata.
15: Ma pluriennale è il contratto.
16: Vabbè, ragazzi, ma parliamo di Napoli, parliamo di una scenografia vivente, parliamo di autori che scrivono storie fantastiche che a volte toccano comunque la quotidianità, no, dell'italiano. Tocca anche temi sociali molto importanti.
6: Guarda, senti, ti faccio una domanda.
16: Toccandoli con delicatezza, perché non è facile.
6: Non c'è dubbio. Però senti, una volta io stavo passeggiando per via Toledo e chiese a uno: ma lei è di Napoli o di Madrid? Qua ci stanno i quartieri spagnoli, mi rispose. E quindi rispose su tutto. Mise tutto insieme.
16: Tra
14: l'altro, i quartieri spagnoli sono stati rivalutati una volta. Si ha quasi paura di entrare, esatto, adesso
16: è vero.
14: Una zona turistica.
6: Però l'ingresso da via Toledo è meraviglioso, i quartieri spagnoli.
16: Sì, è stupendo. Però tra l'altro anche amici lì, esatto. I quartieri spagnoli, ho anche molti amici.
14: C'è anche un romanzo.
16: Quando arrivo lì capisci bene che quando arrivo là, ovviamente che c'è la Queen, che ormai il popolo mi chiama Queen, mi ha definita così. È vero, si inchinano, ma lo sai? E io sono imbarazzata, ti giuro! Ma di voi siete matti!
6: Senti, ma tra voi attori, no? Si instaura un legame fortissimo, vi vedete anche fuori dal set, o avete la nausea, come io con Luxuria che non la sopporto più?
16: Allora, parliamoci chiaro, cioè, qui te la dico fuori dai denti. La familiarità nel nostro ambiente è molto rara. E quindi, diciamo, ci sono diciamo colleghi con i quali io vado d'accordo e colleghi con i quali però c'è una grandissima stima, lavoriamo tutti per lo stesso prodotto e quindi siamo tutti uniti affinché questo, voglio dire, prodotto continui ad avere un enorme successo,
6: che non è
16: fatto soltanto di scrittura ma di di Napoli e dell'esplosione che può avere questa città, ma fondamentalmente anche per un gruppo di attori professionisti che portano avanti la bandiera di Un Posto al Sole. Sono 30 anni, adesso tra un mese battiamo 7.000 puntate, ragazzi.
14: 7.000 puntate?
6: Ma mica l'hai fatta tutte tu?
16: Io sono arrivata che ho battuto, diciamo, il 2005 come puntata, adesso arrivo ai 7.000, sono 23 anni.
6: Maradona.
14: No, ma io e te invece a quante puntate siamo? Spero di non arrivare a 7.000. No, lo spero invece in realtà.
16: 7.000 tra un mese, quante puntate siete? Ti ricordi il film che abbiamo girato insieme, Ponte Milvio? Te lo ricordi?
14: Quello con Moccia. Un film bellissimo, è vero, certo, ci siamo conosciute lì.
16: Meno male, perché io e te non abbiamo
6: fatto film insieme invece, no?
14: No, che film? Devi fare una tragedia.
6: Ti ricordi i fotoromanzi quando erano belli? Potevi parlare con me.
14: No, vabbè, lui è rimasto al cinema muto. Ti faccio un nome e cognome. Renzo Arbore.
16: Renzo Arbore, io sono, diciamo, nata. Allora, io ho iniziato con Baudo per l'esattezza, ok?
6: E a chi somigli?
16: Poi Renzo.
14: La facevi in Fantastico 6 ieri, no?
6: Sì,
16: esatto,
6: infatti.
16: Io sono partita da lì. E quindi, diciamo, Renzo ovviamente mi ha dato la popolarità. Quindi, che devo dire? Sono stata, come dire, fortunata. Ho iniziato con questi grandi uomini, grandissimi uomini in tutti i sensi. Renzo spesso lo sento
6: come in
16: ancora.
6: Tutti i sensi, non lo spiega bene questa cosa.
14: Vabbè, in
16: tutti i sensi, nel senso che comunque io ero veramente piccola, mi coccolavano artisticamente, non essere malizioso, Francesco,
14: sempre purtroppo.
6: Erano uomini in tutti i sensi.
16: Per esempio Baudo per me era quel il padre, no? Un po' autoritario, lo vedo così, no? Austero così. Renzo per me era lo zio del cuore, capito?
14: Lo zio del cuore, che
6: è papà, uno zio.
16: Sì.
6: Senti, però ricordano gli ascoltatori la tua partecipazione memorabile, dicono, a Casa Vianello con Sander Raimondo. Sì. Ci racconti il ricordo che hai di questa coppia fantastica?
16: Beh, Sandra e Raimondo sono stati anche loro, insomma, due persone
6: e personaggi
16: molto importanti. Ma io ero una guest di puntata. Pensa che poverini, non so che cosa poi hanno pensato di me, perché all'epoca io proprio Milano non riuscivo a digerirla. E quindi ogni volta che andavo in studio da loro piangevo sempre.
14: Salutiamo i milanesi all'ascolto che adesso cambiano stazione.
16: No, perché io parlo, diciamo, avevo veramente ero una.
10: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
17: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
18: Fine vita, l'associazione Coscioni chiede più confronto sul DDL presentato in Consiglio Provinciale a Trento. Il leghista Bisesti dice sì a una legge trentina, per Gerosa di Fratelli d'Italia la deve fare il Parlamento nazionale. Gli impianti godono di ottima salute. Dall'Assemblea degli esercenti funivari Alto Atesini, soddisfazione per i risultati invernali ed estivi. Il settore rivendica l'importanza per il sociale, paghiamo 300 milioni l'anno di tasse. Politica, il presidente Trentino Fugatti, interpellato in Consiglio Provinciale, non garantisce di restare in carica fino al 2028. Intanto in aula è stallo nel dibattito sul disegno di legge sulle carenze formative a scuola. Avviata la ristrutturazione della caserma Vittorio Veneto a Bolzano, a lavori finiti ospiterà anche gli alpini della caserma Huber, costo 33 milioni di euro. Terza ed ultima edizione odierna del giornale radio regionale, ben trovati all'ascolto. Al microfono a Bolzano c'è Matteo Battistella, da Trento vi parla Francesco Macaro, in regia Massimiliano Malizia e Daniele Tigliani. In apertura dunque il disegno di legge di iniziativa popolare sul suicidio assistito presentato in Trentino dall'Associazione Coscioni. Primo firmatario Fabio Valcanover lamenta la carenza di dibattito pubblico sul tema e sottolinea l'urgenza di una legge trentina con il Parlamento nazionale che stenta a legiferare in merito. Ma sul fine vita, tanto in maggioranza che tra le opposizioni, le posizioni sono variegate. Ascoltiamo, oltre a quella di Valcanover, le voci del consigliere leghista Mirko Bisesti e della presidente provinciale di Fratelli d'Italia, Francesca Gerosa.
19: Se ci fosse conoscenza su quello che stiamo facendo, poiché delle situazioni quali quelle disciplinate o che vogliamo disciplinare dalla legge passano attraverso la gran parte delle famiglie, forse ci sarebbe possibilità anche di acquisire un ulteriore consenso.
20: Non affrontare la questione non è sicuramente la soluzione. Oggi è normato da un punto di vista delle norme della Corte Costituzionale e perciò penso che quando la Corte supera la politica su questo non sia assolutamente un bene.
21: Crediamo appunto nella necessità di un'uniformità. Noi addirittura ci troveremmo ad avere due leggi nella stessa regione e riteniamo che questo non abbia senso. Quindi è il Parlamento il luogo deputato a legiferare in questa materia.
22: Spostiamoci adesso in Alto Adige. Perché? Perché gli esercenti funiviari si sono riuniti oggi per la loro assemblea generale. Numerosi temi che tengono banco nella categoria e risultati da rivendicare. Sentiamo.
23: Fra i risultati portati con orgoglio dagli impiantisti all'Assemblea Generale a Bolzano c'è il numero di lavoratori del settore che ormai sfiora i 2500. Considerando l'indotto, le famiglie che vivono in simbiosi economica con cabinovie e seggiovie sono più di 32.000. Gli esercenti funiviari prendono di petto un certo ambientalismo disfattista. Il settore gode di ottima salute, assicura il presidente dell'Associazione Esercenti Funiviari, Helmut Sartori.
24: Vediamo anche le cifre che abbiamo fatto negli ultimi anni, in questo momento non parlo solo della stagione invernale passata, ma anche degli anni passati, e io sono convinto che anche in futuro riusciamo a lavorare bene, sia in estate, ma anche e soprattutto in inverno.
23: La stagione invernale ha visto un rinnovato interesse dei locali, gli abbonamenti stagionali sono stati 110.000, il 64% in più rispetto a 10 anni fa. Il prezzo dell'energia preoccupa, ma c'è ancora spazio per assorbire la maggiore spesa alla cassa, dice Andy Varallo, presidente del consorzio Dolomiti Superski.
25: In questo momento il prezzo dello ski pass, anche per la qualità dei compressori sciistici, ha ancora margini di aumento. Il prezzo energia deve essere monitorato, ma ancora in questo momento non ci saranno comprensori che adatteranno già adesso ulteriori aumenti di prezzo.
23: Dagli impiantisti anche l'orgoglio di contribuire in modo importante alla fiscalità della provincia di Bolzano. Le tasse pagate ogni anno dal settore sfiorano ormai i 300 milioni. Roberto Morelli, TGR Bolzano.
18: Torniamo alla politica. Mentre in Consiglio Provinciale a Trento è stallo sul DDL per le carenze formative, il presidente Fugatti, sollecitato in aula, non svela il proprio futuro politico verso il 2028.
26: Se tu ti fermi un anno prima, poi puoi fare altri due mandati, qualora vincessi le elezioni e ti candidassero. Potresti farne quattro addirittura, cioè una cosa...
27: Arriva una provocazione tutta politica da parte del presidente della provincia Fugatti durante le interrogazioni a risposta immediata in Consiglio Provinciale. Nel caso si arrivasse ad uno scioglimento anticipato del Consiglio Provinciale entro un anno dalla fine della legislatura, ha spiegato, vi sarebbe un nuovo Consiglio Provinciale sino al 2028. Poi la necessità di nuove elezioni per riallinearsi a Bolzano in quell'anno, ha detto Fugatti, anche la possibilità possibilità legale di una sua ricandidatura. La domanda su sue eventuali dimissioni prima della fine naturale del mandato per candidarsi alle politiche è arrivata dal consigliere De Gasperi. Nel merito, Fugatti non ha però dato certezza.
26: Quello che succederà fra un anno, due anni, tre anni, come ho detto prima, dipende da tante questioni umane, di salute, personali, professionali.
27: Non si è invece ancora entrati nel vivo della discussione del DDL dell'assessore all'istruzione Gerosa sulle carenze formative. Davanti, un percorso tutto in salita. La maggioranza non sembra coesa e le opposizioni hanno depositato 1.600 tra emendamenti e ordini del giorno, 1.000 del solo consigliere di Onda De Gasperi.
0: Io credo che tutto debba essere azzerato e che si debba ripartire coinvolgendo, tanto per cominciare, oltre ai consiglieri provinciali, anche chi nella scuola lavora tutti i giorni.
27: Davide Sighele, TGR Trento.
22: Questa mattina la Giunta Comunale di Bolzano ha nominato all'unanimità Franco Finato nuovo direttore dell'azienda Servizi Sociali ASSB. La decisione è maturata al termine del percorso di selezione e valutazione dei diversi candidati, 8 nella seconda tornata. Sindaco e Giunta hanno ringraziato tutti i partecipanti alla procedura e auspicano che Finato possa assumere l'incarico quanto prima possibile. Ha dimostrato non solo una solida preparazione tecnica, ma anche una visione strategica per il futuro. Le parole dell'assessora Patrizia Brillo.
18: Voltiamo pagina. Rassicurare i cittadini dopo la rissa con accetta scoppiata in piazza sabato 30 maggio. Per questo il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza si è riunito oggi a Pergine Valsugana.
1: Dopo la revoca da parte del questore del permesso di soggiorno ai due fratelli tunisini protagonisti della rissa con accetta in piazza Gavazzi a Pergine, la prefetta Isabella Fusiello ha riunito in paese il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. I provvedimenti immediati, sottolinea, sono un primo segnale per rassicurare i cittadini.
2: Si è verificato un fatto di particolare gravità, però le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente e questo deve dare sicurezza, vuol dire che il cittadino è ben sicuro nell'ambiente in cui vive.
1: Sottoscritto anche un patto per il controllo di vicinato. Controlli rafforzati sul territorio, soprattutto durante feste ed eventi di piazza, assicura il colonnello dei carabinieri Andrea Pezzillo.
3: Un servizio non solo di sicurezza e di ordine pubblico, ma anche di visibilità che possa rassicurare per far sì che riduca sempre di più il gap tra la sicurezza reale e la sicurezza che sta percepita dal cittadino, che non solo deve essere sicuro, ma deve anche sentirsi sicuro.
1: Intanto il sindaco Marco Morelli e il presidente della provincia Maurizio Fugatti chiedono allo Stato una tenenza dei carabinieri aperta. Il comune è pronto a mettere a disposizione spazi e strutture.
4: Il sindaco ha posto anche il tema della tenenza su Pergine Valsugana, sulla quale in collaborazione con le istituzioni dello Stato occorrerà lavorare.
1: Silvano Ploner, TGR Trento.
22: Ed ora parliamo della caserma Vittorio Veneto di Bolzano, tassello importante negli accordi per il passaggio delle aree militari alla provincia in cambio della realizzazione di opere ed alloggi di servizio. Sentiamo.
5: Dalla strada si fatica a percepire la vastità dell'area della caserma Vittorio Veneto alla periferia di Bolzano. Oltre 8 ettari di edifici costruiti quasi 100 anni fa su una preesistente caserma austro-ungarica che ospitano un reggimento trasmissioni e il genio militare. Sono proprio queste aree militari che la provincia ha individuato da anni come principale possibile sbocco per l'edilizia residenziale. La ristrutturazione dell'ala est delle caserme, con la realizzazione di stanze per altri 220 alpini, mensa da 1.000 pasti e infrastrutture logistiche, permetterà di accogliere le truppe attualmente ospitate alle caserme Huber di Via Druso, liberando così una potenziale estesa area residenziale. 33 milioni il costo dei lavori che finiranno nel 2028. La Vittorio Veneto è una tappa fondamentale degli accordi di scambio Stato-Provincia, accordo che interessa anche altre località, come spiega l'assessore Cristian Bianchi.
7: Ad Appiano ormai l'operazione è già in corso, a Merano ci sarà la prossima sfida importantissima perché anche lì c'è un areale militare importante che è già stato inserito negli accordi militari, ma abbiamo concluso operazioni molto importanti a Brunico, a Vipiteno, a San Candido, dove lì abbiamo lavori anche già conclusi. Questo cantiere quindi è molto molto importante per sbloccare anche tante altre cose.
5: Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
18: Hanno tappezzato la vista di adesivi per combattere la maleducazione dei padroni dei cani, ma l'attivismo di una classe elementare del paese non si è fermato lì. Sentiamo.
8: La strada che fanno ogni giorno uscendo da scuola per andare a mensa è piena di cacche di cane. E così gli studenti di quinta elementare delle Grazioli di Lavis hanno deciso di protestare.
28: Cioè, noi usciamo da scuola e mentre camminiamo calpestiamo le cacche, anche quando andiamo a ricreazione la maestra. E un mio compagno l'hanno calpestata.
6: Secondo te è colpa dei cani?
28: No, è colpa dei padroni perché non la raccolgono. E perché i cani fanno i loro bisogni e non possono raccogliere.
27: L'ironia non gli manca. Armati di inventiva e voglia di cambiare le cose, hanno realizzato degli adesivi che hanno attaccato in paese.
9: Attenzione, attenzione, raccogliete la nostra deiezione.
10: Abbiamo pensato di mettere questi adesivi così almeno, forse, riusciamo a far raccogliere più cacche.
27: A supportarli la maestra Valentina Musmeci.
11: Abbiamo provato a rielaborare delle fotografie inserendo delle frasi inventate dai ragazzi per trattare con ironia questo tema e suggerire ai proprietari di cane di avere un'attenzione diversa. Il sindaco è venuto in classe con 4 collaboratori e poi ci ha invitato alla sala consiliare dove i ragazzi hanno portato le loro critiche, le loro osservazioni e anche dei suggerimenti.
27: E non solo, la Polizia Municipale ha fatto anche qualche multa, così magari anche gli incivili proprietari di cani che non raccolgono le cacche e non sono sensibili all'ironia capiranno.
12: Danilo Elia, TGR Trento.
22: La cronaca è in condizioni stabili all'ospedale San Maurizio. L'altoatesino caduto ieri alle 21 con la sua moto a Bolzano sul raccordo tra l'Arginale e l'Amebo. Il cinquantenne ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail, si è ferito alla gola e ha perso molto sangue. L'uomo è ancora in terapia intensiva ma non è più in pericolo di vita.
18: Ancora cronaca, un'acquazzone che ha colpito oggi poco dopo mezzogiorno la Valla Garina, in particolare il comune di Volano, vie del centro allagate così come vari garage e cantine. L'esondazione del Rio Vas ha portato acqua e detriti fin dentro alcune case in centro storico, invasi anche gli archivi comunali con dipendenti e vigili del fuoco volontari impegnati a portare in salvo i documenti.
22: Non volevano lasciare la loro camera d'albergo nonostante non avessero pagato il conto. 2 ventenni tunisini sono stati identificati dai carabinieri chiamati dal proprietario del residence Panorama a Rasa, frazione di Naz Chaves. Nella loro stanza i militari hanno trovato 2 monopattini di ultima generazione, un tablet, 2 cellulari e altri articoli ancora nelle loro confezioni. La merce sequestrata sarebbe provento di furti nella zona. I 2 giovani senza fissa dimora e noti alle forze dell'ordine sono stati denunciati per ricettazione in concorso.
18: Cresce il rischio povertà in Trentino. Nel 2025 ha sfiorato il 9% della popolazione e quanto emerge dai dati ISPAT. Nel 2024 la percentuale era del 6,9%. Essenziale il contributo del Centro di Solidarietà di Trento. L'anno scorso l'ente ha sostenuto infatti 413 persone.
22: E dopo 2 giornate di controlli, Yannick Sinner ha lasciato nel pomeriggio l'ospedale San Raffaele di Milano. I dettagli nel servizio di Maddalena Montecucco.
13: Tanti esami, una suite e massimo riservo. È stata 1-2 giorni intensa quella di Yannick Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano. Una visita che ha messo sottosopra la struttura milanese con degenti e personale accalcati all'uscita del padiglione Diamanti nella speranza di poter vedere e salutare il tennista più forte del mondo. Sinner però questa volta non si è fatto vedere. Ha preferito uscire da uno dei tanti varchi laterali della struttura dopo essersi adeguatamente rifocillato. Nonostante il campione altoatesino non fosse ricoverato, ha trascorso la notte in un lussuoso hotel del centro di Milano, il San Raffaele gli ha messo a disposizione la suite presidenziale, un tempo riservata a Berlusconi, ora riadattata e ristrutturata. Nulla trapela sulla situazione clinica di Yannick, che da programma dovrebbe riprendere ad allenarsi mercoledì a Monte Carlo. Il numero 1 del mondo è infatti fermo dall'attività sportiva dal 28 maggio, giorno del tracollo fisico a Parigi durante il match contro Cerundolo, tracollo che lo ha portato proprio qui a Milano per approfondirne le cause grazie a strumentazioni all'avanguardia e professionisti d'eccellenza. Yannick non ha urgenza di tornare in campo, certo di restare in vetta alla classifica ATP, ma Wimbledon incombe e lì vuole esserci per difendere il titolo, per tornare e restare il re.
18: E ora il calcio, eccellenza nazionale, con il Levico Terme che sogna la Serie D dopo il successo nella gara d'andata a Roma per 2-1 contro i capitolini del Certosa. Agli uomini di mister Manfioletti basterà infatti un pari in casa, quasi certa vista l'indisponibilità del campo del Levico impegnato nel torneo Pulcino d'Oro, l'erba del Biamasco quale sede di gara a Trento. Prima di salutarci, uno sguardo al meteo previsto per domani in regione. Atteso tempo molto nuvoloso con rovescio e temporali localmente anche forti. Temperature in calo nei valori massimi. Minime e massime di giornata nei 2 capoluoghi, 19-27 gradi a Trento e 17-27 gradi a Bolzano. Per questa edizione è tutto, la prossima domani alle 7.18. Grazie per averci seguito. Rimanete su Radio Rai.
17: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
6: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
14: Ore 19.
15: Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare. Storie che aspettano di essere ritrovate e raccontate.
16: Con Domenico Iannacone. Che ci faccio qui? Da martedì 16 giugno 21 e 20, Rai 3.
19: Rai, Radio 3.
20: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Buonasera, buonasera, benvenuti a un'altra settimana di Hollywood Party. Cominciamo oggi, si riforma una coppia storica.
6: Con grande emozione.
5: Sì.
6: C'è un personaggio politico italiano, sì, in questo periodo, dottor Crespi.
5: Io, attenzione a quello che dice.
6: Dice sempre storico, ma oggi è una giornata storica. Perché insieme a lei, dottor Crespi, chi è tornato?
5: Roberto Silvestri, buonasera Roberto.
7: Ciao, ciao Alberto
6: che
7: Crespi.
6: Che gioia, che bello vedere il dottor Silvestri.
7: Sono quasi nuovo.
5: Rimesso nuovo. Entrambi rimessi a nuovo, anche se in maniera parziale, sì, insomma. E abbiamo uno studio pieno di ospiti, presentiamolo subito. Intanto un grande saluto, un grande abbraccio a un vecchio amico come Alessandro Borghi.
8: E ciao ciao ciao
7: a voi.
8: Benvenuto. Che bello essere qui.
5: Benvenuto Alessandro, che farà tutta la trasmissione in spagnolo o in arabo,
8: oh, sì,
5: quale delle due lingue preferisce, perché
7: arabo doppiato.
5: Perché parliamo di un film, Il prigioniero, il cattivo, di Alejandro Amenábar. Buonasera Alejandro.
9: Buonasera, ciao. Buonasera.
5: E abbiamo il prezioso aiuto di Gioia Smargiassi, che tradurrò, non so in quale lingua ti esibisci.
9: Dallo spagnolo all'italiano.
5: Dallo spagnolo.
8: Ti esibisce, bello.
5: Gioia Smargiassi le parla tutte, quindi bene, bene. Siamo
6: anche il Sabino, siamo... parla, dottoressa Smargiassi.
5: Sabino.
6: Sabino, sì.
9: Esatto.
6: La lingua sabina.
9: La lingua madre.
5: Beh, se mi sfidate faccio tutta la trasmissione in milanese, attenzione. Lì ci vuole davvero l'interprete. Bene, entriamo subito in argomento. Quando c'è Mulas c'è un quiz, per
6: sì,
5: cui parliamo subito di questa cosa. E
6: fondamentale,
5: poi coinvolgiamo i nostri
6: una
5: ospiti.
6: Cosa che è il numero di telefono per aiutarci e per aiutare anche gli ascoltatori a indovinare. Bisogna fare il 335-56-34-296 e bisogna indovinare, poi ascolteremo gli indizi, il quiz di Silvia da Genova. Allora, bisogna indovinare il ruolo, l'attore o l'attrice che interpreta il ruolo e il titolo del film. Vabbè, quello va da sé. E vogliamo ascoltare gli indizi?
5: Certo.
10: Il suo destino è deciso da una carta da gioco. Il personaggio viaggia sotto falso nome.
6: Allora, ripeto, ruolo, attore o attrice che interpretano questo ruolo e il titolo del film.
5: Falso nome, eh?
6: 335.
5: Però
6: 5,
5: basta
6: 6.
5: Il falso nome, no? 3, 4, non anche il nome vero del 3, 4, personaggio.
6: 2, no, non lo so, non so. Ma di che cosa sta parlando? 335, 56, 34, 296. Dottor Silvestri, lei conferma?
7: 296.
6: Mi fido soltanto del dottor Silvestri.
7: Conferma,
6: oggi.
7: Ha ragione. Come un notaio.
5: Ha ragione. Avevamo delle notizie, Roberto, no?
7: Beh, una notizia carina, riguarda anche gli attori, quindi avendo qui un grande attore, John Lithgow, ti dice qualcosa?
5: Come attore americano.
7: A 80 anni ha vinto il Grey Tony.
6: Omicidio a luci rosse.
7: Per Giant. Il Tony, ed è il più anziano vincitore del Tony di tutti i tempi.
5: Il Tony è l'Oscar del teatro, giusto?
7: Esatto, sì. Sì. E un'altra notizia è l'omaggio a Bruce LaBruce, che il Cinema Massimo di Torino sta organizzando dall'8 al 15 giugno. Bruce LaBruce è un cineasta radicale canadese del Quebec che è esponente di spicco del New Queer Cinema e presenterà non solo i suoi film, per esempio stasera vedremo The Raspberry Ridge del 2004, ma presenterà anche i film che piacciono a lui, e tra questi c'è non solo I misteri dell'organismo di Makaveyev, ma anche Terrore nello spazio di Mario Bava e La notte brava del soldato Jonathan.

0: Questo è Juan Flaco Biondini insieme a Francesco Guccini in Don Chisciotte.
1: Perché parliamo di Don Chisciotte? Perché il film di Alejandro Amenábar, interpretato da Alessandro Borghi, Il prigioniero, racconta un momento molto particolare nella vita di Miguel de Cervantes, l'autore appunto del Don Chisciotte. È arrivato un messaggio di Paola, che ringraziamo, e che ha fatto la trasmissione pratica, perché dice: amo i lavori di Amenábar, tutti. Folgorata da Mare dentro, ho continuato a seguirlo. Quando uscirà il suo nuovo film? Come si è trovato con Borghi, che ho letto essere nel cast? Sono tutte le domande che volevamo fare a Amenábar, le ha fatte queste ascoltatrice. Oltre ai complimenti per Mare dentro, che naturalmente condividiamo. Allora, Alejandro, raccontaci un po' cosa ti ha affascinato di questo particolare episodio della vita di Cervantes. E come hai pensato di trasformare questa prigionia di Cervantes, prigioniero dei Mori e del Pascià, di cui poi parleremo, interpretato da Borghi, l'hai trasformato in una specie di macchina narrativa, no? È un periodo della vita in cui Cervantes diventa un narratore di storie, un inventore di storie, oltre che vivere esperienze molto speciali.
2: Bueno, lo que más me sorprendió es que yo, como muchísima gente, no conocía este periodo en la vida de Cervantes. Cervantes lo tenemos asociado a sus personajes, Don Quijote y Sancho Panza, pero no se sabe tanto de su vida antes de ser escritor. Y precisamente eso me atrajo de la película. Es como cómo se crea un genio de la literatura y un creo yo también un grandísimo ser humano. Y cuando fui andando en esa parte de su vida, me di cuenta que ahí estaban muchas de las claves para entender lo que venía después.
3: Sì, io sono rimasto sorpreso, come del resto tantissimi spagnoli, perché veramente pochissimi conoscono la storia di Cervantes. Tutti in Spagna sappiamo chi è associato al grande romanzo che ha scritto, ma pochissime persone conoscono la vera vita di Cervantes, soprattutto la vita appunto prima che diventasse un grande scrittore e scrivesse il Don Chisciotte. E quindi questo a me è interessato molto, e questo mi piaceva raccontare nel film, perché è proprio in quel momento che diventa e si crea e nasce quello che sarà poi un genio della letteratura. Quindi la cosa che mi interessava era proprio dipingere e raccontare questo momento in cui diventa un grandissimo scrittore, ma anche un magnifico essere umano, nonostante appunto le difficoltà che stesse vivendo.
1: Aveva finito, perfetto. Allora, questa parte della vita di Cervantes facciamola raccontare a Alessandro Borghi.
4: Cosa vuoi sapere? Dimmi.
1: Cosa succede a Cervantes? Chi incontra? Incontra te nel film, ma
4: tra le varie persone, sì, diciamo, viene imprigionato, diventa schiavo e rimane prigioniero e schiavo di questo

0: di questo palazzo gestito da questo Bahá Hassan, che è un uomo di origine veneziane, poi rapito, poi convertito, quindi diventa arabo e per tutta una serie di, come dire, decide di fare carriera nel palazzo fino a diventare Bahá. Quello che succede è che i prigionieri, compreso Cervantes, aspettano che qualcuno arrivi con la ricompensa che è stata chiesta da questo capo del palazzo. E nell'attesa che questa cosa avvenga, Cervantes, per ammazzare il tempo, si diletta nel raccontare delle storie nel patio. E prima lo fa senza essere sicuro di avere un pubblico. Poi si rende conto che suscita un interesse nei confronti degli altri prigionieri e allora diventa un po' una celebrazione. Ogni giorno si riuniscono per ascoltarlo che racconta queste storie, fino a quando da questa persiana si affaccia questa mano che dopo due, tre, quattro volte che lo ascolta dice: "Portatemi su questo che racconta le storie, perché prima lo metto alla prova e poi voglio che lui racconti queste storie a me." E così inizia il percorso che fanno insieme, che all'inizio appunto parte con il personaggio di Hassan che si presenta proprio come il villain del film e poi si trasforma perché comincia a provare un affetto, poi prova un forte desiderio, quindi passa attraverso anche un certo tipo di fisicità che va anche a esplorare quella che è la libertà sessuale della quale abbiamo deciso di parlare nel film, per poi diventare amore. E quando diventa amore è il momento in cui i ruoli si invertono, perché come tu mi insegni, caro Alberto, con l'amore non si può scherzare, è vero. E quindi è come se questo rapporto si invertisse quasi completamente, perché uno si accorge che quel concetto che aveva di libertà, che era appunto essere padrone di un palazzo, decade nel momento in cui si accorge che non può avere l'unica cosa che avrebbe voluto davvero, che è l'amore di Cervantes, che invece sceglie di voler continuare a raccontare delle storie e quindi di essere liberato.
1: Volevo chiederti, Alessandro, tu hai definito il film provocatorio, credo, in un'intervista ho letto questo. È provocatorio non tanto rispetto, diciamo, al gioco erotico-sessuale e dei sentimenti, ma proprio perché scopriamo che la cultura araba-andalusa di quegli anni era un pochino avanzata, è per questo?
0: È un po' un mix delle due, nel senso che abbiamo parlato molto del fatto di come con Aleandro anche abbiamo parlato della relatività del tempo, no? Di cui parlavamo, cioè nel senso che è abbastanza incredibile pensare che nel 1500 ci fosse quel tipo di apertura che adesso non c'è più, cioè è andato al contrario, no? Ma non soltanto lì, in molti altri posti. E al contempo, nella prima versione del film, non c'era quel tipo di esplorazione sessuale dei due personaggi. È una cosa che parlando con Aleandro in un anno quasi di chiacchiere, perché ci siamo incontrati un anno prima di iniziare il film, a un certo punto lui mi ha detto: "Sai, ho pensato che ci sono abbastanza prove per dimostrare che Cervantes avesse un certo tipo di libertà sessuale. Io questa cosa ho bisogno e voglia di metterla nel film, se a te va di farlo." Io ho detto: "Assolutamente, io faccio l'attore, sono uno strumento a disposizione del racconto." E quindi abbiamo iniziato ad inserire tutta una serie di scene che andassero a raccontare quanto questi due provassero quel tipo di desiderio in una società che lo permetteva assolutamente, dove quella era la normalità,
1: Ma
0: insomma.
1: secondo te Cervantes fa l'attore?
0: Cervantes fa l'attore? Questa è una bella domanda.
2: Dentro il film,
0: dentro il
2: naturalmente.
0: film,
2: lo interpreta Julio Peña, non
0: bravissimo,
2: l'avevamo
0: tra
2: ancora
0: l'altro.
2: nominato.
0: Beh, sai, questa è una domanda
2: Certo, racconta, ma
0: interessante. Eh sì,
2: anche recita in qualche modo.
0: Forse,
1: ma è più cattivo del Bey.
0: Beh, si invertono a un certo punto. La questione è che secondo me recita nell'invenzione. Però quando poi si tratta di lui forse non lo fa, questo mi viene da pensare, no? Nella fase di creazione narrativa si appoggia ad un certo tipo di finzione, quando poi deve trovarsi dentro quella vasca col Bahá forse non so quanto sia in grado di recitare, quindi
2: Forse su questo il regista può aggiungere
0: eccolo.
2: qualcosa, però.
3: En realidad, cuando tienes que trabajar con los actores, en el caso de Alessandro, en el caso de Julio que interpreta a Cervantes, ellos tienen que tener claras sus intenciones en general y concretamente en cada secuencia. Y para mí ha sido muy interesante que independientemente de las intenciones que exploramos con Julio respecto a su relación con el Bajá, mi sensación es que el público, al menos el público en España, es quien ha completado individualmente qué sentía Cervantes. Entonces había parte del público que piensa que Cervantes está interpretando, se está dejando querer por el Bajá para sobrevivir, lo cual es muy posible, y parte del público que piensa que Cervantes se siente genuinamente atraído por la figura del Bajá.
4: Beh, sicuramente ogni volta che lavoro con gli attori, in questo caso con Alessandro e Giulio, loro devono avere veramente molto molto chiare quelle che sono le intenzioni dei loro personaggi in generale nel film e anche in ogni singola scena. Però al di là di quelle quindi che erano le intenzioni chiare che aveva Julio, l'interprete di Cervantes, per quanto riguardava la sua relazione con il Baja, io credo che poi questo è quello che è successo in Spagna, dove il film è uscito, è stato poi il pubblico che dopo aver visto il film ha un po' completato, cioè c'è chi pensa sì, lui in realtà sta recitando perché appunto così recitando vuole, diciamo, ottenere qualche cosa, invece alcuni che pensavano che Cervantes fosse genuinamente veramente attratto dall'altro personaggio.
2: È molto interessante perché alla fine è un film sulla manipolazione, o fra le tante cose di cui il film parla. Abbiamo alcune clip del film, invito la regia con grande circospezione, in modo che a trovare quella in cui ci sono sia Julio Peña sia Alessandro Borghi.
1: E quella in originale.
2: Così sentirete il lavoro di Alessandro Borghi in originale, perché in originale Alessandro recita un pochino in italiano, ma soprattutto in spagnolo, e poi gli facciamo un po' raccontare questa esperienza.
5: Chi è la leria in questa città?
6: Io la leria. Miguel, sirene caras, io potrei aiutarti a arrivare allo más alto. Como hice yo,
5: piénsalo, ser Baja.
6: El nombre mío,
5: Baja.
6: Lo que quieras, lo que tú quieras. Estás temblando. Es porque me deseas o me temes.
2: Questi erano appunto Julio Peña e Alessandro Borghi in una scena di Il prigioniero che esce domani.
1: Con Spielberg, domani. Assieme a Spielberg.
2: Sfida Spielberg, sì, infatti.
3: Un onore. Un onore.
1: È un regista che piace molto.
2: Suerte. Allora, il tuo personaggio, Alessandro, nella storia si chiamava, nella realtà storica, si chiamava Andrea Celeste, uh-huh. Ed era un veneziano, appunto, che però ha fatto tutta questa carriera, chiamiamola così, che raccontavi prima. Allora, come ti ci sei confrontato? E questa cosa di recitare in spagnolo? E poi spiegaci il motivo per cui, per tua scelta, nelle copie doppiate, tu sei doppiato.
0: Certo, ti rispondo volentieri cercando di non annoiarvi. Allora, la questione è questa: non c'era molto materiale, anzi quasi niente su internet su questo personaggio. E quindi mi sono fatto aiutare da Leandro, che mi ha messo a disposizione tutta una serie di documenti che lui aveva usato per scrivere il film, e per me sono stati molto importanti perché avevo bisogno di capire quanti livelli e quante sfumature ci fossero dentro questo personaggio per divertirmi il più possibile, fondamentalmente, no? Quindi quanto fosse cattivo, quanto fosse in grado di essere dolce, che tipo di formazione avesse, che tipo di cultura avesse, l'orientamento sessuale, insomma tutta quanta una serie di cose che, come piace fare a me, insomma, mettere sul tavolo tutte le carte, cercare di avere il più un numero più ampio di strumenti possibile per divertirci poi sul set. E la lingua spagnola, io non avevo mai parlato una parola di spagnolo prima in vita mia, quindi ho fatto come fanno tutti, ho preso una coach.
2: Neanche vamos quando
0: vamos,
2: giochi
0: sì,
2: a tennis,
0: ma neanche, che manco a tennis giochi. Okay. E quindi ho iniziato a studiare con la mia coach, che è Daniela, che mi ha veramente salvato, e insieme abbiamo, perché all'inizio Alejandro mi ha detto: guarda, se tu vuoi puoi parlare prevalentemente in italiano. A me sinceramente l'idea di andare a fare un film con Alejandro e parlare in italiano interessava poco, preferivo accettare la sfida di provare.
2: Perché, apro una parentesi brevissima, è possibile che nella realtà storica loro parlassero anche in italiano, perché Cervantes era stato in Italia.
0: È possibile che parlassero in italiano, sì, no, sì,
3: non
0: assolutamente.
3: Che parlarono in italiano.
4: Assolutamente. La cosa più probabile era che parlassero in italiano, per di loro.
0: Così. Esatto. E quindi ho iniziato a studiare, semplicemente ho cercato di perfezionare il perfezionabile, considerando che appunto il personaggio era di origine italiana, quindi non doveva sembrare madrelingua ma uno che parlava spagnolo, e poi avevo anche delle piccole parti di arabo, quindi avevo anche questo coach di arabo che ho scoperto essere una lingua straordinaria, di una difficoltà incredibile ma bellissima, bellissima. E per quanto riguarda il doppiaggio, quello che succede è questo, che era già accaduto in molti altri progetti partendo dal 2020, prima con Diavoli, che io avevo recitato in inglese e mi ero fatto doppiare, poi con un film di Francesco Carrozzini che si chiamava The Hanging Sun, che era fatto in coproduzione con l'Inghilterra, e poi questo, ma semplicemente per due motivi. Il primo è perché credo che il lavoro del doppiatore sia un lavoro molto complicato, molto complesso, che bisogna saper fare. E io non credo di essere bravo a doppiare, o almeno non credo di essere bravo a doppiare me stesso, ecco. Poi magari se mi chiedo di doppiare un cartone animato dove posso divertirmi lo farei, ma doppiare me stesso è un'altra cosa. E soprattutto quando faccio un processo, come ho fatto con Alejandro, ma come feci anche con Diavoli, quindi che sto 6 mesi a studiare una lingua, non mi va, in maniera molto egoistica, di dare la possibilità di poter scegliere se vedere una cosa doppiata oppure no, perché io guardo i film soltanto in lingua, no? E non ho mai nessun tipo di interesse a vedere qualcuno doppiato, mi interessa vedere le cose in lingua originale. E per esempio io vidi che quando lo feci con Diavoli, avendo tu su Sky la possibilità di scegliere su che lingua vederlo, alla fine l'80% di persone in più lo vide in lingua originale, no? E quella per me fu un successo, considerando il lavoro che avevo fatto. E qui in realtà ho fatto un po' la stessa cosa, sapendo che ci saranno poche sale, pochissime. Per esempio oggi c'è l'anteprima e lo proiettano in spagnolo, che lo daranno in lingua originale. Chi avrà voglia di vederlo in lingua lo vedrà in lingua, se no troveranno a dare la voce a me un bravissimo doppiatore che si chiama Andrea Mete, che è lo stesso che mi ha doppiato in tutte le altre occasioni, insomma.
2: Per cui, insomma, voi che per andare al cinema sapete cosa cercare.
1: Che dici, facciamo sentire una clip e magari mettiamo un brano musicale
2: composto dallo stesso regista,
1: che
2: un'altra
1: è un
2: clip di Il Prigioniero.
7: Signore sia con voi.
8: Prendete le mele dalla miseria. Prendetele. Una alla volta.
7: Benedicta Catena, Benedicta Tresidens, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
9: Grazie, padre.
7: Avanti il prossimo.
10: Miguel de Cervantes Cortinas, nato al Alcalá de Henares. Corporatura media, barba folta, con il braccio e la mano sinistra menomati.

0: Allora, come John Carpenter e come forse anche altri, Alejandro Amenábar scrive anche le musiche dei suoi film. Complimenti per le musiche.
1: Grazie. Sono
2: come dirige, scrive, monta e fa le musiche, cioè, tipo...
0: e vende i popcorn.
1: Esatto.
3: No, me gusta estar involucrado en muchas partes del proceso y la música es algo para mí muy natural porque desde niño me gustaba componer canciones y después piezas musicales para las historias que escribía, que en el fondo es hacer música de cine.
4: Beh sì, a me piace essere coinvolto in vari aspetti, o forse in tutti gli aspetti della creazione di un film, e sicuramente la musica è un qualcosa che mi viene molto naturale, perché da che ero bambino sempre, mi è sempre piaciuto comporre, soprattutto appunto comporre la musica per quelle che sono le storie che io voglio raccontare.
5: In questa musica ci sono echi della grande musica andalusa, arabo-spagnola di tanti secoli fa. Ho notato nella stampa spagnola un certo scandalo per il film, si è un po' scandalizzata, e non so se si è scandalizzata per il perché hai affrontato un tabù forse della cultura spagnola, che è quella di Cervantes gay, ma forse si è scandalizzata di più perché c'è della modernità nell'antica cultura araba.
3: Bueno, uno de las críticas a la película que recibí con más orgullo es cuando alguien la calificó, la parte de las calles de Argel, como profundamente fuera de, ¿cómo se dice?, fuera de lugar, cuando es atípica, no pertenece a anacrónica, no pertenece a su tiempo. Y es justamente ese shock que produce a alguna gente, el que estoy seguro que le produjo a un cristiano como Miguel Cervantes al pisar las calles de Argel, porque literalmente, según las descripciones de la época, y son muy precisas y nos hemos ajustado muchísimo a las descripciones que hace el relator de esta historia, que es el cura que acompaña a Miguel de Cervantes, es un auténtico gay parade en las calles.
4: Beh, una delle critiche, diciamo, che mi sono state fatte, delle quali sono forse più orgogliosa, è quando qualcuno dice che quelle strade, appunto, quello che si vedeva nelle strade di Algeri, che vediamo nel film delle strade di Algeri, è totalmente anacronistico, quando invece non è vero, perché noi sappiamo che abbiamo veramente ricreato tutto quello in una maniera molto molto precisa, stando a quelli che sono i racconti del prete, che era quello appunto che poi racconta la storia, che sta in prigione con lui. E credo che questo sia stata la cosa che proprio ha scioccato tantissime persone. E è lo stesso shock che deve aver provato Miguel Cervantes, che arrivando dalla Spagna oscurantista di quell'epoca, trovarsi a girare per le vie di Algeri, e sembrava quasi un gay pride tutti i giorni. Però io sono certo che fosse veramente così, perché ci siamo basati su queste descrizioni molto molto precise e realistiche.
5: Beh, anche perché grazie ai filosofi andalusi la cultura greca è entrata nell'Occidente.
0: Sì. Averroè, Avicenna e così via.
4: Grazie allo filosofo andaluso che la cultura greca ha
0: aiutato. Allo filosofo Saragos.
5: Scandalizzando i cristiani.
3: Uh-huh. Sì, però lo ironico è che oggi, per esempio, in una città come Argel, le scene che retrata la película sarebbero completamente impensabili. E in cambio, se le vives nella realtà di Castilla di oggi in dia.
4: E poi la cosa appunto ironica è che oggi quelle scene che abbiamo visto, che all'epoca erano possibili per le vie di Algeri, oggi sono totalmente possibili, mentre quello che era impossibile in Spagna all'epoca oggi è diventato possibile.
0: Ma infatti secondo me è un film straordinariamente attuale. A me è sembrato veramente un film sul Mediterraneo, io l'ho letto un po' così. C'è un personaggio, un prete tra i prigionieri spagnoli, che a un certo punto dice: abbiamo fatto bene in Spagna a cacciarli via tutti, i mori, gli ebrei, lo scudio. Ed è veramente un film sulle culture che si sono incrociate nel Mediterraneo e su tutte le forme di intolleranza che nel Mediterraneo si sono succedute.
3: Habla sobre la tolerancia, que es algo que me ha interesado desde hace muchos años, el nivel de tolerancia a la hora de integrarse a las diferentes culturas. Es inevitable que las culturas o las civilizaciones están destinadas a mezclarse. Yo mismamente soy nacido en Chile y criado en España, y en esta película se hablaba de eso, de alguien que es forzado a vivir otra cultura que además es la cultura de su enemigo, y yo creo que de alguna manera a él lo enriqueció como persona, seguro, y como narrador, porque el mundo árabe está, y el humanismo está muy presente en la obra posterior de Cervantes.
4: Beh, sì, il film parla proprio di questo, della tolleranza, che è una cosa che mi interessa, è un argomento del quale mi interesso da tantissimi anni, e soprattutto il livello di tolleranza che è necessario per far sì che le differenti culture si integrino fra di loro e si mescolino, perché per me questo è inevitabile, cioè è inevitabile che le culture, le civiltà diverse si integrino l'una con l'altra. Io ne sono un esempio, sono nato in Cile e però sono cresciuto in Spagna, e così, insomma, quindi sono forzatamente cresciuto in un altro paese, come qui Miguel de Cervantes, che è costretto a vivere in una cultura che è totalmente diversa dalla sua, per lo più la cultura di quello che all'epoca era considerato il nemico, eppure una volta tornato a casa probabilmente questa esperienza lo avrà arricchito moltissimo, e credo che ci sia molto umanesimo e molta cultura araba che sono poi presenti in quella che poi sarà l'opera di Cervantes successiva.
0: Allora, leggo un paio di messaggi. Lucia, Alessandro Borghi è sempre bravissimo qualsiasi lingua parli, quindi
2: grazie Lucia,
0: stiamo a posto. No, poi c'è un messaggio che credo sia in qualche modo privato, ma lo leggo volentieri. Giovanni: salutate Alejandro, ottimo ricordo della festa della prima produzione del vino di José Luis Cuerda.
3: Sì,
0: ok, va bene, ci siamo. Si ricorda anche lui, perfetto.
2: Quindi era inizio della festa, diciamo, sicuramente.
0: Come sia finita la festa, non vogliamo sapere. No,
3: lo che passò fu che mi primer produttor, José Luis Cuerda, cuando hicimos Los Otros, The Others, y fue un tremendo éxito internacional, ganó mucho dinero y se compró un viñedo y hizo una fiesta en aquella bodega.
0: Giovanni era lì, evidentemente.
4: Sì, perché il mio produttore, José Luis Cuerda, che ha prodotto anche The Others, che è stato un grandissimo successo internazionale, grazie a questo successo ha comprato un vigneto, e quindi in quell'occasione era stata fatta una festa per la prima produzione del primo vino.
0: Il prigioniero esce domani, andate a vederlo, andate a vedere Spielberg e andate a vedere quello, anche tutte e due nello stesso pomeriggio, se ce la fate.
5: Spielberg piace molto a Menabar.
3: Maestro. Maestro.
0: Effettivamente. Quindi, insomma, da qui al weekend avete roba buona ad andare a vedere al cinema. Esce anche un altro film spagnolo, non so se Alejandro lo conosce, Romeria de Carla Simón, che è un altro film molto bello, per cui Fantastico. È un weekend muy rico, come dicono in Spagna. E adesso è il momento per la nostra recensione, che parlerà di tutt'altro. Il secondo me di oggi è affidato a Roberto Silvestri.
1: Secondo me,
6: rubrica di opinioni cinematografiche.
5: Parlo di Residence a Mamet, quindi non siamo tanto distanti dal film precedente. È un cineasta romano, Salvatore Allocca, viaggia alla riscoperta conflittuale di sua madre. Per accedere oggi ai finanziamenti pubblici in Italia, un progetto sulla famiglia è quel che ci vuole, ma qui il rapporto fa scintille. Proprio come mia madre fa l'attrice di un altro regista italiano, Mario Balsamo, che aprì il filone nel 2015. A 70 anni Antonietta, ex alta impiegata di Stato, ha infatti lasciato per sempre l'Italia con il suo nuovo più giovane partner per iniziare un'altra vita in Tunisia, in un sontuoso residence sul mare con giardino, e sembra fermamente determinata a non guardare indietro, anzi già progetta nuove avventure in Estremo Oriente, a cominciare dal Vietnam. Salvatore, il regista, la insegue con la sua piccola troupe nel deserto, sui cammelli, tra i tavoli di burraco, nel souk e in una festa di nozze arabe, per capire cosa spinge oggi a un cambiamento così radicale centinaia di pensionati italiani, che possono permetterselo, attratti dal costo della vita molto più basso e da agevolazioni fiscali che dilatano le pensioni. Il Portogallo era la meta preferita di un tempo, oggi la Tunisia araba, che già tra l'Ottocento e il Novecento accolse e integrò una forte emigrazione meridionale. Le famiglie di Claudio Cardinale e del primo sindaco comunista di Napoli, Maurizio Valenzi, ne sanno qualcosa. Il racconto è intimo, un po' esotico, molto ironico, e riflette sull'età, la libertà e il desiderio di reinventarsi. Attraverso le strade di Hammamet, sede anni fa di un esilio illustre e oggi approdo definitivo del galeone che Tarek Ben Ammar costruì per il pirata di Roman Polanski, e tra una comunità di pensionati italiani pieni di vita, spacconi e non tutti di specchiata moralità, madre e figlio si incontrano di nuovo alla fine da adulti riconciliati.
0: E questa era la recensione di Residence a Mamet, che si sta al cinema, sì. È un documentario, ma è uscito al cinema e lo si può assolutamente vedere. Noi volevamo usare gli ultimi minuti della trasmissione per ricordare un personaggio che probabilmente Alejandro Amenábar non ha mai incrociato, ma che in Italia è stata molto importante, ovvero Vania Protti Traxler, che è scomparsa qualche giorno fa, il 5 giugno, aveva quasi 80 anni, li avrebbe compiuti a novembre. Vania Protti Traxler è stata, insieme al marito Manfredi Traxler, la fondatrice di una fondamentale casa di distribuzione che si chiamava Academy. Tanti di voi saranno andati a vedere i film della Academy. Faccio due o tre titoli: Il cielo sopra Berlino, Il matrimonio di Maria Brown, Mefisto. Era diventato un po' il sinonimo della distribuzione del cinema di qualità, no?
5: Sì, è stata proprio l'antesignana, perché poi Lucky Red e le altre sono sì. nate dopo, no? Quindi sì. è stata la pioniera.
0: Assolutamente. Lei si chiamava appunto Vania Protti. In realtà il suo primo marito era stato Teddy Reno, pensate. Proveniva da una famiglia che lavorava nel cinema fin dagli inizi del secolo, e proprio da una vecchia puntata di Hollywood Party abbiamo preso un frammento della sua voce che ricorda appunto il suo padre e il suo nonno, che avevano un caseificio in provincia di Mantova, ma che a un certo punto impazzirono per il cinema. Ascoltiamo la voce di Vania Traxler.
1: L'idea è nata abbastanza semplicemente, nel senso che la mia famiglia ha cominciato a lavorare nel cinema nel 1904. Il primo a fare il cinema è stato mio nonno.
7: Che conosceva i Lumière, giusto?
1: Che andava... No, veramente era un gruppetto di mantovani doc. Allora c'era mio nonno che voleva fare a tutti i costi il cinema. Poi con lui c'era un piccolo tipografo che lo aiutava a stampare le locandine, che faceva il convento dei film, che si chiamava Arnoldo Mondadori.
7: Ecco, beh.
1: E chi scriveva i testi delle locandine c'era un altro signore che si chiamava Monicelli, il padre di Mino e Mario Monicelli.
7: Certo.
1: E questo gruppetto. Mio nonno andò a Parigi a conoscere i Lumière, poi andò a Marsiglia, comprò le macchine, le pizze, così è cominciata la storia della famiglia Protti nel cinema, che nasce nel 1904. Quindi a un certo punto nella mia vita, io che volevo a tutti i costi affermarmi per la mia personalità, per la mia cultura, per la mia, pensavo, intelligenza, volevo assolutamente lavorare, ma non mai fare l'attrice, mai, mai, mai.
8: Un giorno la cosa diventerà seria. Sono stata tanto sola, anche non avendo mai vissuto da sola. Sai, quando ero con qualcuno, spesso ero felice, ma comunque pensavo fosse del tutto casuale. Questa gente erano i miei genitori, ma avrebbero potuto anche essere altri. Perché mio fratello era quello con gli occhi marroni e non invece quello con gli occhi verdi che stava sulla banchina di fronte? La figlia del tassista, per esempio, era mia amica. Ma avrei anche potuto passare il braccio intorno al collo di un cavallo, sarebbe stato lo stesso. Stavo con un uomo. Ero innamorata. Ma avrei anche potuto piantarlo e andarmene via con quel tizio sconosciuto che avevamo incontrato per la strada. Guardami o non guardarmi. Dammi la mano oppure no. No. Non darmi la mano e leva lo sguardo da me.
0: Questa era una clip del Cielo sopra Berlino di Wim Wenders, un film che è distribuito appunto dall'Academy, stette in tenitura al Caprenichetta di Roma, mi sembra, per 8 mesi.
5: Dopo che Sergio Corbucci gli aveva detto questo film non farà una lira.
0: Invece hanno fatto un pacco di denaro, ma anche con altri film, perché l'Academy aveva un listino di gran lusso, ma faceva anche film di successo. Distribuirono anche Intervista di Federico Fellini. Vania venne in trasmissione per parlare di un suo libro uscito per Edizioni Sabine, che si chiamava Sognavamo al cinema, in cui aveva messo i ricordi di tanti registi in cui aveva lavorato e aveva messo i menù delle cene che lei organizzava per i registi, perché erano sempre menù a tema in qualche modo. Era anche una bravissima cuoca, era una donna intelligente, simpatica, di grande intuito e di grande talento, e così abbiamo deciso comunque di salutarla. Mulas.
9: Allora, il quiz non ci si avvicina neanche lontanamente.
0: Interstate 60, regalo
9: no, siamo fuori, ascoltatori di Hollywood Party. Siamo Sapete lontani. Che cosa succede? Che il quiz di Silvia Genova sarà riproposto la settimana prossima.
0: Ecco, così farete.
9: Con gli stessi indizi e poi forse daremo anche dei piccoli aiuti per... Poi questo è un quiz dove non si vince nulla.
0: C'è uno che il cui destino è deciso una carta da gioco e che viaggia sotto falso nome. In realtà è facilissimo.
9: Posso dire un'altra cosa, è uno dei film preferiti... Sia del dottor Crespi sia del dottor Silvestri, ma credo il 90% degli ascoltatori di
0: Hollywood Party. Ma anche di Alejandro Menabar, anche di Alessandro Borghi. Adesso poi, i microfoni spenti glielo diciamo e saranno sicuramente d'accordo.
9: Quindi adesso partirà la sigla e vi accorgerete che avete perso un'occasione. Allora, la trasmissione di
0: grazie
9: oggi.
0: Grazie ancora Alessandro.
2: Grazie a voi.
0: Grazie ancora Alejandro.
3: Grazie
0: Gioia.
4: Grazie.
9: Allora, Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Andrea Perrone, Alessandro Boschi, Erika Favaro, Alejandro Amenábar, Alessandro Borghi, Vania Trax, la salutiamo, ma soprattutto il dottor Roberto Silvestri. Bentornato, dottor Roberto Silvestri.
5: Ho visto anche Claudio da qualche parte.
9: Sì, no, c'era anche Alberto Crespi.
0: C'era.
9: Adesso poi c'è Revolution dopo.
0: Sto cercando il titolo del film in spagnolo.
9: Va bene, quello.

0: la grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Rai Radio 3.
5: Meteoradio.
6: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Qualche isolato temporale in serata tra Lombardia e Triveneto, con cielo sereno o poco nuvoloso invece sul resto del paese. Domani una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali, con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica, dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che sul meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Axios reported that you had a phone call with Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel, in which you were angry with him. You said, are you effing crazy? What are you effing doing? I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms?
8: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon.

0: Revolution, il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: Le implicazioni di quello che sta succedendo in Medio Oriente iniziano a sembrare epocali. Donald Trump ha trasformato una guerra che doveva sancire la leadership americana in un mondo sempre più multipolare nella certificazione definitiva del tramonto dell'egemonia degli Stati Uniti. Altro che Make America Great Again. Prima Trump ha dovuto accettare la sconfitta sul piano militare nei confronti dell'Iran, adesso sul piano diplomatico nei confronti di Israele. Quello che è successo con l'Iran ormai è autoevidente, il regime degli Ayatollah non è caduto, si è trasformato da una dittatura un po' meno teocratica a una dittatura sempre più militare. Un paese allo stremo sul fronte economico e sociale, ricorderete le proteste di inizio anno, la crisi valutaria, la carestia, insomma tutti i problemi possibili, ecco, sono diventati secondari nel momento in cui l'Iran ha trovato un inaspettato leva negoziale trasformando lo stretto di Hormuz in un'arma. La novità è la sconfitta di Trump nei rapporti con Israele. Trump ha intimato al premier israeliano Benjamin Netanyahu di fermarsi in Libano e Netanyahu lo ha semplicemente ignorato, anzi lo ha provocato con nuovi e più violenti attacchi. Prima è uscito il retroscena di Axios, mai smentito davvero, che ha raccontato la telefonata furibonda di Trump a Netanyahu. Il presidente americano ha chiamato fottuto pazzo il suo interlocutore. Poi Trump ha dato un'intervista, come sempre un po' sconnessa, alla Financial Times e durante la quale ha provato a sostenere che è lui a comandare. In inglese ha usato l'espressione call the shots. Quando qualcuno che in teoria dovrebbe essere potente deve rivendicare la propria influenza, dire comando io, beh è il segnale che l'ha già persa. Netanyahu ha continuato a bombardare il Libano mentre Trump assicura quasi ogni giorno che un accordo è imminente. Lo ha fatto 37 volte secondo il calcolo della CNN. Così tante volte che non si capisce più bene tra chi dovrebbe essere questo accordo però. Gli iraniani sono consapevoli della posizione fragile degli Stati Uniti e vogliono che una tregua formalizzata, dopo quella che in teoria è ancora in vigore ma viene sempre violata, ecco una nuova tregua, un nuovo assetto diciamo, includa anche il Libano, così da proteggere la milizia sciita di Hezbollah, che è uno stato nello stato in Libano e che è rimasta una delle poche leve dell'Iran nella regione che usa soprattutto per minacciare Israele. Netanyahu è in campagna elettorale, in Israele si vota fra settembre e ottobre e non ha certo intenzione di presentarsi agli elettori come l'artefice di un compromesso con i grandi nemici di sempre. Molto meglio andare alle urne come comandante in capo di un paese criticato perché è troppo implacabile, troppo vendicativo con i suoi avversari. Per ricapitolare, Trump ha iniziato una guerra con l'Iran il 28 febbraio, istigato da Israele, che l'ha usata per colpire anche in Libano nel momento di fragilità dello sponsor di Hezbollah, cioè nel momento di fragilità dell'Iran. Adesso Trump non riesce a trovare un accordo con i suoi nemici, che resistono più minacciosi di prima, ma neanche con i suoi alleati. È un'evoluzione forse prevedibile dei rapporti di forza, ma a suo modo sorprendente, perché in un contesto simile ancora pochi mesi fa, Trump aveva avuto la forza di imporsi su Netanyahu. Lo ricorderete, il 9 settembre scorso Israele aveva bombardato la capitale del Qatar, Doha, nel tentativo di uccidere i leader di Hamas che si erano riuniti lì. Ma il Qatar è il più fondamentale alleato degli Stati Uniti nella regione. Ospita la grande base americana di Al Udeid e il quartier generale nell'area del CENTCOM, cioè il comando centrale di coordinamento delle forze armate americane. Attaccare il Qatar, insomma, è come attaccare gli Stati Uniti e infatti Trump non ha perdonato quella mossa non coordinata e ha imposto a Netanyahu di sospendere la guerra contro Hamas che si era trasformata nel genocidio di Gaza. Le uccisioni di palestinesi non sono certo finite, ma per qualche mese c'è stata l'illusione che gli Stati Uniti avessero ristabilito i rapporti di forza storici fra la potenza egemone e un prezioso alleato nell'area. Vi ricordate l'inutile Board of Peace di Trump che su mandato dell'ONU doveva gestire la nuova fase del Medio Oriente tra nuovi affari energetici e investimenti immobiliari? Beh, quella fase è durata molto poco. Appena ne ha avuto l'occasione, Netanyahu è riuscito a convincere Trump ad attaccare l'Iran senza ragioni apparenti. Prima un incontro molto teso senza telecamere alla Casa Bianca l'11 febbraio e poi il 28 l'inizio dell'operazione Epic Fury. Certo, Trump aveva il suo interesse a oscurare lo scandalo degli Epstein Files che stava facendo vacillare la sua amministrazione che da allora effettivamente ha perso centralità. E può essere che le teorie del complotto sui potenziali ricatti di Netanyahu nei confronti di Trump, magari basate proprio su qualche segreto relativo agli Epstein Files, abbiano un fondamento. Non possiamo saperlo, ma non possiamo neanche escluderlo. Di sicuro, dopo l'inizio della guerra in Iran, Trump ha completamente perso il controllo della situazione. Ormai i mercati finanziari ignorano la guerra, è una reazione un po' paradossale, ma che si spiega in un solo modo. Cioè gli investitori sono convinti che le ragioni dell'economia ormai prevalgano su quelle della politica e spingano il conflitto verso una tregua, perché Trump non è più in grado di fare troppi danni, visto che sostanzialmente non conta più niente. Se la prima fase della guerra in Iran nel giugno del 2025 verrà ricordata come l'apice dell'influenza di Israele sugli Stati Uniti, però questa fase della guerra, questa seconda guerra iraniana, potrebbe essere ricordata come l'inizio della fine dell'alleanza fra i due paesi. Infatti, all'impotenza di Trump si somma la crisi nelle relazioni fra Israele e Stati Uniti. In entrambi i casi, giugno scorso e a febbraio 2026, è Netanyahu che ha spinto Trump ad agire, ma questa volta potrebbe aver fatto male i suoi calcoli. Nella famosa telefonata in cui ha insultato Netanyahu chiamandolo fottuto pazzo, Trump ha anche osservato che ormai tutti ti odiano e odiano Israele per quello che sta facendo. E per una volta il presidente americano ha affermato una verità, certificata pochi giorni dopo dal più autorevole istituto di sondaggi americano, il Pew Research Center, che il 4 giugno ha presentato dei numeri molto interessanti sul clima ostile nei confronti di Israele. Ormai in tutto il mondo prevale un'opinione negativa nei confronti dello Stato ebraico. Si va dal 60% negli Stati Uniti al 97% della Turchia. Perfino paesi come la Germania e l'Italia, che in sede europea si sono opposti a reazioni e ritorsioni diplomatiche contro Israele dopo i massacri di Gaza, vedono prevalere un'opinione negativa al 73% e al 75% rispettivamente. A parte l'India, dove la percentuale degli ostili è al 28%, Israele non può più contare sulla simpatia di alcun grande paese nel mondo. E negli Stati Uniti il balzo nell'ultimo anno è stato di ben 7 punti percentuali, che hanno fatto crescere drasticamente la quota degli ostili. Ecco, tra i tanti danni irreversibili che Netanyahu sta infliggendo a Israele, la distruzione del legame con gli Stati Uniti potrebbe essere quello definitivo. Pensate che nel solo 2025 gli Stati Uniti hanno approvato aiuti per Israele nell'ordine di 4 miliardi di dollari, 3,3 per scopi militari, più 500 milioni per la difesa missilistica. Secondo un dossier dell'Ufficio Studi del Congresso americano, dal 1946 a oggi, gli Stati Uniti hanno dato a Israele circa 175 miliardi di dollari di aiuti, a cui si aggiungono 300 miliardi da parte del Dipartimento della Difesa per finanziare i missili, la difesa missilistica. Insomma, Israele non può permettersi di perdere il sostegno diretto da parte degli Stati Uniti e neanche l'accesso alle sue aziende che vendono armamenti e tecnologie fondamentali per la difesa dello Stato. La coalizione estremista che Netanyahu guida però sta facendo di tutto per rendere impossibile che Israele continui ad avere i rapporti internazionali che ha avuto finora. Prima hanno compromesso la soluzione due popoli, due stati con la guerra di Gaza, che ha trasformato metà di quello che doveva essere lo Stato palestinese in macerie, e adesso con l'annessione di fatto e in parte anche legale di quasi tutta la Cisgiordania, cioè l'altra metà della potenziale Palestina, per non parlare dell'invasione del Libano che mette in crisi un altro stato sovrano. E poi in patria hanno innescato una deriva autoritaria con gli attacchi alle riforme della Corte Suprema, hanno trasformato uno stato in teoria multiconfessionale con ebrei e arabi, lo stanno trasformando in uno stato di apartheid in cui la legge è diversa per le due comunità che sono costrette a vivere nello stesso stato, anche se entrambi, sia gli ebrei che gli arabi cittadini di Israele, dovrebbero avere gli stessi diritti. Insomma, Netanyahu sta guidando Israele verso il suicidio che la storica Anna Foa aveva intuito nel titolo di un suo libro di successo del 2024. Quello che sta emergendo in queste settimane è che nella corsa verso il baratro Netanyahu ha deciso di trascinare anche Donald Trump e forse tutti gli Stati Uniti.
0: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

0: Gli studi Rai di via Asiago a Roma da Luisa Santacesaria. Bentornate e bentornati a Radio 3 Suite. Attilio Fortunato è in regia, mentre alla parte tecnica si alterneranno questa sera Gabriele Cioni e Andrea Perrone. Il nostro numero per inviarci sms e messaggi WhatsApp durante la trasmissione è 335-56-34296. Tra pochi istanti ci collegheremo in diretta con l'auditorium di Bolzano per ascoltare un concerto dell'orchestra Haydn di Bolzano e Trento, diretta da Michele Mariotti con il violinista Giuseppe Gibboni, in un programma con musiche di Brahms, Beethoven e Shostakovich. Apriremo invece il nostro magazine intorno alle 22 per parlare della stagione 2026-2027 della Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, e ne parleremo con il suo direttore artistico Ernesto Schiavi. Intorno alle 22:20 trasmetteremo un approfondimento sulla mostra Paulta Buret, Paranoia as a Method, che è in corso a Villa Medici a Roma fino al 15 luglio. Monica D'Onofrio ha visitato la mostra con il suo curatore Pierpaolo Pancotto. Mentre chiuderemo intorno alle 23 fino a mezzanotte con un ritratto musicale dedicato a uno dei quartetti d'archi più straordinari e in piena attività ancora oggi, il Belcea Quartet. Ma adesso apriamo il nostro cartellone.
1: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
0: E andiamo subito in diretta con Bolzano, dove per noi c'è Fabio Cifariello Ciardi. Ben trovato, Fabio.
2: Buonasera, buonasera Luisa, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, qui all'auditorium di Bolzano la sala si sta rapidamente riempendo, l'orchestra sistemata sul palco è un'orchestra più grande del solito, perché poi anche il programma lo richiede, con una collaborazione dei conservatori del Trentino e dell'Alto Adige. Come sempre, questo è un concerto che viene supportato dalla provincia autonoma di Bolzano, un concerto che vede Michele Mariotti sul palco e Giuseppe Gibboni al violino, che eseguirà il concerto di violino orchestra di Beethoven. Giuseppe Gibboni, premio Paganini 2021, un artista di 25 anni che abbiamo intervistato e sentiremo poi la sua voce durante l'intervallo. Come dicevi, come ricordavi, un programma più ampio, possiamo dire, rispetto alla lunghezza abituale dei concerti che trasmettiamo qua da Bolzano. Cominciamo con le variazioni su un tema di Haydn di Brahms, poi appunto il concerto di violino orchestra di Beethoven, quindi l'intervallo, e nella seconda parte la prima sinfonia di Shostakovich. Quindi si comincia con Brahms, appunto, variazione su un tema di Haydn. In realtà il nome variazione su un tema di Haydn richiede un minimo di spiegazione, perché non che praticamente Haydn non c'entra quasi per niente. Allora, cosa succede? Siamo nel 1870 e un amico, Johannes Brahms, Carl Ferdinand Pohl, bibliotecario della Gesellschaft der Musikfreunde, la società degli amici della musica di Vienna, mostra a Brahms un manoscritto datato 1784 di Franz Joseph Haydn, almeno così si pensava, un manoscritto di 6 divertimenti chiamati Feldpartien, per complesso di fiati, sono appunto musica leggera, di intrattenimento, appunto dei divertimenti di fiati. Feldpartien significa partite, divertimenti che venivano eseguiti all'aperto, in contrasto invece con le Kammerpartien, che venivano eseguite nelle stanze dei palazzi. Essendo una musica sostanzialmente d'occasione, le informazioni delle volte su questi brani sono frammentarie, alcune volte si sono perse le partiture, è rimasta qualche parte staccata, alcune appunto sono perse interamente oppure arrivate da noi incomplete. Haydn aveva effettivamente scritto parecchi divertimenti, non solo durante la sua lunghissima permanenza presso gli Esterhazy, ma anche prima, quando a 27 anni era diventato direttore musicale del Conte Morzin in Boemia. Brahms, una volta che prende in mano manoscritto che gli mostra il suo amico Carl Pohl, rimane colpito dal secondo movimento dell'ultimo divertimento della raccolta, uno in si bemolle, basato su un canto austriaco, il cosiddetto corale in onore di Sant'Antonio, corale in onore di Sant'Antonio. Quindi il tema non è di Haydn, ma non solo, successivi studi hanno ipotizzato che neanche proprio l'intero divertimento in questione sia stato composto da Haydn, ma da un suo allievo che noi conosciamo non tanto come compositore, perché si tratta dell'austriaco che poi si sarebbe naturalizzato francese, Ignace Joseph Pleyel, editore e soprattutto anche celebre costruttore di pianoforti, ma anche compositore, era stato allievo di Haydn. Morale, Brahms rimane colpito da questo tema, ne fa nel 1783, lui ha 40 anni, ancora non ha realizzato la sua prima sinfonia, che sarà di 3 anni dopo, 8 variazioni e un finale. Il tema lo sentiremo con gli strumenti a fiato, qua praticamente gli stessi previsti dall'originale. L'originale era un organico per oggi curioso, 2 oboi, 3 fagotti, 1 controfagotto e 2 corni. Questi strumenti li sentiremo appunto nel tema. Invece in questo momento è entrata la spalla dell'orchestra, che oggi è Marco Mandolini, e appunto dicevo 8 variazioni e un finale scritte nell'estate del 1783. Dopo il tema, che appunto riprende anche in buona parte l'orchestrazione del divertimento, vengono solo aggiunti dei pizzicati, dei violoncelli e dei contrabbassi, però già dalla prima variazione il clima cambia, ci allontaniamo dal suono del classicismo, entriamo in pieno romanticismo. Il tema durante queste variazioni, se ci farete caso, immaginate il tema come una sorta di paesaggio, è una sorta di luce dal cono molto stretto che illumina di volta in volta determinate caratteristiche, no? Quindi nella prima variazione il tema viene estremamente asciugato per lasciare spazio poi ad un ampio intervento degli archi, però poi ci sono interventi che riprendono il carattere militare che sta dietro a questo tema al Corale Sant'Antonio. È entrato adesso Michele Mariotti sul podio, allora vi lascio all'ascolto delle variazioni in si bemolle di Brahms da un Corale Sant'Antonio.

0: La prima sinfonia di Dmitri Shostakovich, scritta quando il compositore aveva più o meno 20 anni. Michele Mariotti sul podio dell'orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Un lavoro complesso, entusiasmante, con un tempo lento. Il tempo finale era strepitoso, ma il tempo lento anche aveva un contrasto fra questo lirismo teso e poi questi rintocchi funebri degli ottoni. Sembrava quasi come un filo di un colore cupo dentro una trama invece di tessuti più sereni e sognanti. Ovviamente qua sono molti i solisti che si devono alzare, cioè le prime parti che si devono alzare, appunto Marco Mandolini il primo violino, ma anche il primo violoncello, Luca Pasquale, poi appunto il clarinetto che Stefano Ricci, che ha aperto con un bizzarro e graffiante tema, il primo tema importante del primo movimento, poi appunto anche il flauto, a cui invece era affidato il secondo tema del primo movimento, il primo flauto dell'orchestra, che è Francesco Dainese, poi il fagotto, tromboni, insomma c'è una scrittura sinfonica che vira verso il cameristico in certi momenti, insomma una ricchezza orchestrale. E tra l'altro poi anche curioso, insomma, poi è diventato tutt'altro che una novità, il ruolo del pianoforte, che soprattutto nel secondo movimento, nello scherzo, ha così una funzione di così apripista, possiamo dire, delle varie sezioni del movimento. Il pianoforte che è suonato da Simone Nocchi, che perugino, che collabora però da moltissimi anni con l'orchestra Haydn. Appunto Michele Mariotti riceve, come sentite nel fondo, moltissimi applausi. L'orchestra è ancora seduta, quindi insomma ci aspettiamo, ecco infatti che rientra Michele Mariotti. Da un punto di vista insomma, per il direttore d'orchestra questo è sicuramente un lavoro impegnativo, ma insomma anche di notevolissima efficacia. Infatti, come sentite, arrivano molti applausi.
1: Fabio, sì. Noi dobbiamo chiudere il collegamento purtroppo, però ci tengo anche a leggere un commento, visto che parlavamo di questo fiume di commenti entusiasti per Giuseppe Gibboni. Giorgio ha scritto un commento che in qualche maniera riassume tutti gli altri e si collega anche ai discorsi che facevate nell'intervista. E il suono di questo violino e di questo violinista è estremamente cristallino e limpido, non si percepisce la difficoltà tecnica, come dicevi anche tu quando vi siete dopo, insomma, commento della vostra intervista, del vostro dialogo, ma solo il respiro e la forma di ogni singola nota e delle frasi intere è così avvolgente che sembra dotato di una sorta di riverbero naturale stupefacente.
0: Ecco. Beh, come sempre i nostri ascoltatori stupiscono per la loro competenza, tra le altre cose appunto Giuseppe Gibboni. Adesso gli riferirò questi messaggi, perché lui è venuto qui proprio in questo palchetto a sentirsi Shostakovich. Adesso purtroppo noi dobbiamo chiudere il collegamento, ma insomma spero che ci sarà occasione anche in futuro poi di incontrare questo giovane e fantastico artista. Io appunto nel salutarvi ricordo come sempre chi ha permesso questa messa in onda: Mattias Mayer, l'assistente musicale, i tecnici dell'orchestra Armin Reiner, Aaron Schrott e Edward Pleichner, e poi il tecnico Rai Thomas Rittger, che ha anche curato l'intervista. E quindi con questo, cara Luisi, cari ascoltatori, credo che vi posso ridare la linea.
1: Grazie mille Fabio Cifariello Ciardi, che ci hai portati con te all'auditorium di Bolzano per questo bellissimo concerto. E adesso chiudiamo il nostro cartellone.

0: apriamo il nostro magazine, andiamo a Torino perché oggi è stata presentata la stagione 2026-2027 dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e abbiamo il piacere di parlarne con il suo direttore artistico Ernesto Schiavi. Benvenuto.
1: Grazie, buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Dunque, questa stagione che partirà il 22 ottobre segna anche un importante passaggio di consegne, perché insomma il fatto che se ne sia andato il principale direttore e si venga sostituito da Michele Mariotti, che abbiamo appena ascoltato dirigere l'orchestra Haydn di Bolzano, in qualche maniera questo passaggio di consegne si riflette fin dal concerto inaugurale. Vuole raccontarci a grandi linee come sarà la prossima stagione, Ernesto Schiavi?
1: Intanto la premessa che lei ha fatto è doverosa, perché è assai significativo che quest'anno ci sia una staffetta fra André Soroske Strada, che termina il suo mandato di direttore principale in ottobre, e Michele Mariotti, che lo inizia proprio in ottobre. Ma questa staffetta poi è in maniera interessante nel nome di Mahler, perché André Soroske Strada dirigerà l'inaugurazione alla Sesta di Mahler come suo ultimo concerto come direttore principale, e Michele Mariotti chiuderà la stagione alla fine di maggio con la Quinta di Mahler. Quindi è un passaggio di testimone molto interessante. Naturalmente, visti i rapporti con André Soroske Strada, André Soroske Strada continuerà a dirigere dal nostro podio. Già quest'anno avremo un secondo concerto con Adelich, e Michele Mariotti completerà la stagione con altri tre concerti, proprio iniziando dalla Grande di Schubert e dai Fearless Leader di Strauss con Mia Persson, per poi seguire vari programmi da Dvorak a Tchaikovsky e per concludere appunto a Mahler. Naturalmente accanto ai nostri due nomi ci sono i direttori di famiglia: Luisi, Valciua, Trevino, Ottavio Tantone, e in particolare Luisi dirigerà il concerto di Natale, Valciua il concerto di Pasqua più un altro concerto assieme a Alexander Malofiev, anche fra l'altro nella seconda parte del concerto dirigendo una suite di Lady Macbeth del distretto di Bzhensky, Shostakovich, assemblata, lavorata da James Conlon, che noi abbiamo avuto come direttore principale. Naturalmente poi ospiti importanti, a partire da Gatti con la decima di Mahler nella versione di Harry Cook, Rustioni, Albrecht, Inkinen, Meister e tanti altri. E di particolare, per esempio, nel concerto di Rustioni ci sarà anche il concerto per violino di Rozza, che non si conosce. In realtà si conosce Rozza più come compositore di musica da film, fa parte di quei migranti come Korngold che hanno veramente incrementato i propri patrimoni scrivendo in America le colonne sonore di film importanti. Certo. Rozza, per esempio, ha scritto ha vinto l'Oscar con Io ti salverò di Hitchcock, a parte poi Ben-Hur e tanti altri film. Con Inkinen faremo un programma tutto wagneriano, con preludi importanti, e poi con Preludio e morte di Isotta e l'immolazione di Brunhilde con una cantante importantissima come Ricarda Merbet. Naturalmente ci sono ritorni importanti, esordi, adesso non voglio dilungarmi perché li conoscerete poi benissimo dai programmi. La cosa importante è che trattandosi dell'anno di Beethoven, io ho pensato durante l'anno di proporre solo 3-4 cose le più importanti, a partire dalla nona di Beethoven al concerto di Natale, alla Missa Solemnis a Pasqua, la nona di Beethoven diretta da Fabio Luisi, Missa Solemnis diretta da Juraj Valcua, l'Imperatore diretto da, eseguito da Jan Lisiewski, il concerto per violino con Leonidas Kavakos e la quinta, con Oroz Kestrada. Però accanto a questi, capolavori, in tutto l'anno, sia nei programmi in abbonamento, sia nei programmi di Rai Nuova Musica, che noi portiamo a termine tutti gli anni, nei quattro concerti, ci saranno 8 brani contemporanei di ispirazione beethoveniana, di cui 3 brani addirittura in prima esecuzione assoluta. E fra questi brani, per esempio, con la direzione di Ceccherini, solista Baglini, eseguiremo i 3 quadri di Filidei, di cui l'ultimo movimento è di chiara ispirazione beethoveniana, ma in prima assoluto per un brano di Federico Perotti, giovane compositore, Pasquale Corrado, Pasquale Punzo, e poi un brano di Uzun Kin e altri. Ora, naturalmente, accanto a questi brani ho voluto dare anche una particolarità divertente di citazioni beethoveniane di un brano contemporaneo di Andriessen che verrà eseguito durante il concerto di Carnevale, che è una specie di collage di musica beethoveniana molto divertente e credo dall'esecuzione molto difficile, perché naturalmente interseca tanti ritmi e tante sonorità diverse di varie sinfonie, quindi per un'orchestra che è abituata a suonare una sinfonia da cima a fondo, trovarsi sbalestrata da un pezzo all'altro va bisogno di studio e di gestione di queste particolarità. Poi su Beethoven, in aggiunta, nel mese di giugno, dove usualmente più tardi annunciamo la stagione dei pops, abbiamo pensato ad un Beethoven pop. Cioè tutto il mese di giugno sarà dedicato ai restanti capolavori sinfonici e ai concerti per pianoforte, oltre alle pagine già eseguite durante l'anno in abbonamento, con direttori giovani e solisti molto giovani, ma già vincitori di importantissimi concorsi internazionali. Quindi noi suoneremo in giugno le restanti sinfonie e i restanti concerti per pianoforte e orchestra, e quindi attorno a Michele Mariotti, che sarà la chioccia un po' di questi giovani, avremo altri 6 concerti.
0: Com'è? Una sorta di formatore anche, di docente.
1: Beh, sono non giovani, so. Non so, sì, no, ma non sono giovani così
0: in erba
1: ancora da formare, perché per esempio uno dei giovani è Giulio Cilona, che dirigerà poi il Barbiere di Siviglia alla Scala nel 27 e che ha esordito con noi 3 anni fa e l'abbiamo portato per primi in Italia, e lui, essendo un pianista notevole, suonerà il secondo di Beethoven e poi dirigerà la sesta di Beethoven. Avremo un giovanissimo Aurel Davidiuk, tedesco, che dirigerà l'Eroica, e poi solisti come Luca Sternat, che ha già eseguito adesso il secondo di Brahms con noi, sostituendo Beatrice Rana, che certo. Come sappiamo ha avuto un figlio molto di recente, quindi mi ha chiesto di sostituirla naturalmente. Ma e poi Ossein Piscare, poi Diego Ceretta, che sarà anche in stagione, per cui si tratta di giovani che hanno già dato prove molto importanti in Europa, perché vanno seguiti, vanno aiutati, e questo giova a loro, ma giova anche a noi, perché avendo la fortuna magari di indovinare qualche talento, poi diventano talenti che poi entrano nella famiglia, come Diego Ceretta, come Giulio Cilona e altri. Quindi diciamo, in sintesi, tra i 22 concerti di stagione, i 4 concerti di Rai Nuova Musica, i 3 concerti canonici Natale, Pasqua e Carnevale e appunto il mese dei Pops, noi concludiamo dall'inizio della stagione al 30 giugno, adesso, contrariamente agli anni passati, in sostanza una stagione unica che contempla tutto questo panorama. Ci sono due, poi da ultimo, due concerti fuori abbonamento, uno dedicato alle ultime tre sinfonie di Mozart, quel miracolo in un'estate di un uomo stanco e ammalato e indebitato che è riuscito comunque in un'estate, in un mese e mezzo, a produrre questi tre capolavori, con la direzione di Francesco Corti, che nasce come cembalista e organista di primissimo livello internazionale e sta facendo una carriera importantissima nel campo mozartiano come direttore. E l'altro concerto, diciamo fuori abbonamento, diretto da Giuseppe Mengoni, un altro giovane che noi abbiamo già avuto, vincitore della Mahler Competition a Bamberga nel 23, che dirigerà un concerto di valzer, ma non genericamente di valzer. Io ho pensato a un'evoluzione del valzer da Carl Maria von Weber all'inizio fino alla dissoluzione totale del valzer della valse di Ravel. Certo. Quindi è proprio a un titolo di questo genere, il valzer dalla nascita alla sua dissoluzione. Naturalmente poi dobbiamo aggiungere la musica da camera, molto presente sia in auditorium sia alla Cappella Paolina, nei concerti del Quirinale, e poi le nostre uscite, la prima e la
0: fuori sede,
1: tutte la più importante. La più importante, non sto a citarle tutte, ma la più importante e significativa è la nostra presenza al Festival Mito, all'inaugurazione del Festival Mito con il War Requiem, che verrà eseguito all'apertura del festival da noi alla Scala per poi essere ripetuto a Torino. E poi avremo anche un secondo concerto con Michele Mariotti proprio nel Festival Mito, in cui fra l'altro eseguiremo i Quanti Interludi Marini del Peter Grimes, quindi nel cinquantesimo della scomparsa di Britten. Sarà un omaggio a Britten molto importante, perché il War Requiem è una delle grandi composizioni del Novecento.
0: Certo.
1: Da ultimo, nella citazione della stagione, vorrei soffermarmi su un attimo su un programma di Robert Trevino, che è il Turangalila di Messiaen. Il Turangalila è una partitura fiammeggiante, il nome stesso in sanscrito, Turanga è il galoppo dei cavalli e Lila è l'amore, quindi un'esplosione creativa di amore. Ecco, siamo molto orgogliosi di presentare questo capolavoro così imponente, così difficile, e che devo dire, la RAI, dopo la prima esecuzione a Boston diretta da Leonard Bernstein, la RAI ha proposto per primo come orchestra della RAI di Torino all'inizio degli anni 50, quindi dopo 5-6 anni dalla prima assoluta a Boston. Poi è stato ripetuto negli anni 70 ed infine 25 anni fa, con la direzione di Elia Wimbal, è stata diretta alla RAI Orchestra Sinfonica Nazionale. Ma la prima esecuzione è proprio della RAI di Torino in Italia nel 53 o 54. Sì.
0: Bene, quindi è una nuova bellissima occasione di riascoltarlo. Io la ringrazio molto, Ernesto Schiavi, per averci parlato estesamente della prossima stagione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Quindi invito tutti quanti ad aggiornarsi anche sul sito, e che la stagione partirà dal 22 ottobre, sarà ricchissima, quindi senz'altro una grande occasione di ascoltare dei programmi veramente interessanti, raffinati. Grazie mille, Ernesto Schiavi, per essere stato con noi a Radio 3 Suite.
1: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie.
0: E dunque voltiamo pagina e ci occupiamo adesso di una mostra in corso a Villa Medici a Roma fino al 15 luglio, Poltabiuré, Paranoia as a Method. Monica D'Onofrio ha visitato la mostra con il suo curatore Pierpaolo Pancotto.

0: Oggi siamo a Villa Medici e siamo in compagnia di Pierpaolo Pancotto, in questo contesto curatore della mostra Paranoia is a Method, Paul Tabouret, una mostra che si svolge nell'ambito del ciclo Art Club e che sarà visitabile fino al prossimo 15 luglio. Art Club, Pierpaolo Pancotto, è arrivata al suo 40° episodio. Ecco, prima di addentrarci negli spazi espositivi della mostra, parliamo di questo progetto molto fortunato che ti ha visto in collaborazione stretta con la direzione della villa negli anni e che ha proposto ai visitatori tanta arte contemporanea, per molti insomma italiani e romani anche piuttosto inedita. Poi alcuni di questi artisti da te proposti hanno anche alcuni avevano già una carriera internazionale, altri l'hanno intrapresa, però un po' la costante era che per il pubblico italiano non fossero così noti.
1: Sì, si tratta di un progetto nato nel 2016 e appunto quello con Paul Tabouret, il progetto numero 40. E l'idea è di presentare artisti, anche un po' come il titolo, che poi a sua volta è un omaggio all'Art Club storico, in maniera diretta dei progetti espositivi concepiti da artisti internazionali che hanno già magari un percorso molto solido, una forte visibilità sulla loro ricerca, che però in Italia diciamo un po' più difficile poter vedere e potersi relazionare al loro lavoro. E questo è stato appunto il caso anche di Paul Tabouret, il quale per la prima volta nell'ambito degli Art Club in maniera molto speciale ha avuto anche la possibilità di risiedere, di soggiornare per qualche tempo in villa, e dunque le opere che vediamo nella quasi totalità sono state realizzate a Roma e sono appunto datate 2026.
0: Ecco, è riportata nella vostra comunicazione anche una citazione di uno scrittore amico dell'artista, Mathieu Peck, e spesso assistiamo a questo scambio tra discipline diverse. Forse lo possiamo usare anche un po' come spunto della poetica, magari chiediamo anche a lui degli approfondimenti ulteriori. E appunto Mathieu Peck dice: alcuni dei fili spinati più spietati sono innanzitutto mentali, se ne stanno lì conficcati nelle nostre percezioni, acuminati al punto da restringerci le pareti attorno. Sono pensieri fugaci, ma ostinati, autonomi, che precedono i nostri movimenti e ci rimandano alla grande meccanica del tempo: alzarsi, fare una doccia, fare colazione, magari fare una passeggiata, azioni ordinarie che senza preavviso possono rivoltarsi contro di noi. Dove siamo? Nel mezzo di una giornata andata male o che non è mai iniziata davvero bene. Gli spazi si chiudono loro malgrado, qualcosa di sordo ci accompagna senza mai rivelarsi. L'esistenza ancora una volta non ha chiesto il nostro parere. Insomma, questa trama di inquietudine che sottende alle opere che ora descriveremo più del dettaglio è ben esplicitata da queste parole.
1: Beh, infatti, vedendo la mostra magari con dei visitatori, tanti trovano dei punti di contatto nel lavoro di Paul Tabouret, che, diciamolo subito, è un lavoro che a suo modo è figurativo, anche se è un lavoro appunto dove sembra di percepire delle immagini a noi note, perché affiorano dal fondo dei volti, dei volti di morte. Poi in realtà andiamo a vedere effettivamente, non possiamo definire esattamente cosa stiamo vedendo, ma una cosa molto significativa è che tanti dicono: ma ha delle eco in qualche modo metafisiche. Io parlerei soprattutto di realismo magico, come queste parole che abbiamo appena letto, che ispirano da tempo il lavoro di Paul, diciamo, confermano. Cioè c'è questa visione di un mondo apparentemente semplice, anche le composizioni pittoriche sono apparentemente semplici, apparentemente logiche, poi nel momento in cui noi andiamo ad associare i vari elementi che le compongono ci rendiamo conto che affiora un senso di inquietudine, di mistero, di incertezza, e dunque tutto questo senso di sicurezza e di semplicità vengono dimenticati molto facilmente.
0: Pierpaolo Pancotto, noi ci troviamo nella loggia Balthus, adiacente all'atelier Balthus. Vogliamo anche dire proprio qualche parola su la biografia di questo artista, che in realtà è molto giovane, però immediatamente adesso nella loggia noi abbiamo due quadri e una scultura fondamentalmente, però anche qui in un approccio abbastanza immediato, nonostante la giovane età di questo tu l'hai già un po' accennato, di questo artista, uno percepisce la tanta pittura che non so se ha visto, ma comunque in qualche modo ha metabolizzato.
1: È molto giovane, perché è un artista, infatti lì è la sorpresa anche un po' in questo, è un artista che ha quasi 30 anni eppure ha una consapevolezza notevolissima, ad esempio della pittura soprattutto italiana, ma anche francese o in parte tedesca degli anni 80 e 90. Dunque è una pittura in cui la raffigurazione e la figurazione tendevano a riemergere, ma in chiave assolutamente concettuale. E dunque il percorso inizia con una sagoma che potremmo anche identificare come una sorta di alter ego dell'artista, infatti una sagoma non connotata da un punto di vista sessuale, non sappiamo bene se sia un uomo o sia una donna, che poi potremmo immaginare la stessa che riemerge e riaffiora anche nei dipinti, dove al di là del soggetto trattato, che appunto sono sempre queste composizioni plastiche, geometriche, con questi volti e queste sagome umane, quello che colpisce soprattutto invece è la materia pittorica. Anche in questo c'è una sapienza abbastanza sorprendente per un ragazzo della sua età e della sua generazione, direi anche, perché c'è una pittura che si presenta a strati, stratificata, e alle volte è più lieve, più asciutta, altre volte è assolutamente più materica, anche perché è mescolata degli altri materiali. Dunque il confine tra esercizio plastico e esercizio pittorico poi non è così determinato.
0: Perché appunto lui è soprattutto un pittore, ma qui vedremo anche delle sculture, anche quella che appunto ci dà il benvenuto proprio in questa loggia Baltius. Adesso siamo nella prima vera stanza espositiva e qui diciamo a te la parola, Pierpaolo Pancotto. Comunque siamo colpiti dalla gamma cromatica sostanzialmente, come prima impressione.
1: Assolutamente sì, è forse l'elemento più rimarchevole, perché la grande sorpresa è stata un po' questo: l'esperienza romana ha profondamente inciso sul lavoro di Paul, almeno per i lavori che sono esposti adesso a Villa Medici e che sono visibili, in quanto la sua gamma cromatica è come se si fosse, non posso dire spenta, ma avesse perso parte del proprio vigore a favore invece di una ricerca tonale che sorprendentemente, perché poi ne abbiamo anche parlato con l'artista, abbiamo preso il caso di molti autori, ad esempio attivi a Roma tra anni 20, 30 e 40 del Novecento, cioè il cosiddetto contesto, anche il tonalismo romano, ecco, lui lo ha assimilato, l'ha sviluppato senza neanche saperne, senza conoscere l'esistenza. E tutto questo nasce dalle passeggiate per le strade di Roma e dalla visione di musei, di chiese, di persone.
0: Anche perché forse il rapporto con Roma non può prescindere da una dimensione della temporalità diversa, perché per quanto uno viva immerso nel presente, la stratificazione storica non può essere ignorata da chiunque si aggiri per un luogo di Roma, e quindi questo si percepisce molto bene, perché è un tempo anche abbastanza sospeso, difficilmente collocabile.
1: Ma infatti direi che questa è una grande chiave di lettura del suo lavoro, e soprattutto la presenza proprio da un punto di vista iconografico della morte, che in varie forme emerge un po' in tutte quante le sue opere, va letta in questa dimensione, non come un elemento negativo, triste, finale. Lo vedremo anche alla fine della mostra, c'è un richiamo alla morte molto evidente, ma piuttosto come elemento che lui ha percepito dalla sua presenza a Roma, come senso di universalità, cioè di ciclicità, di vita e morte, che poi è il leitmotiv della nostra città, per chi vive a Roma, e che un artista che vive a Parigi, in un contesto completamente diverso, ha percepito in maniera molto forte.

0: Pierpaolo Pancotto, dopo aver percorso uno dei viali del giardino della Villa Medici in una sorta di piccola promenade, noi l'abbiamo fatta sotto il sole, ma è comunque un luogo che chi conosce Villa Medici sa quanto sia meraviglioso, entriamo in un'altra delle stanze espositive della mostra di Paul Tabouret. Questa è la Chambre des Oiseaux, l'abbiamo già detto nel corso di questa conversazione, che queste opere, che sono state fatte tutte in modo specifico per Villa Medici, dialogano molto con i luoghi. Allora, qui io cerco di descriverla agli ascoltatori: è la stanza con un soffitto affrescato, con chiaramente verzura, animali, e c'è una luce, anche una luce naturale, ma c'è anche una luce artificiale che però proviene da delle lampade, perché l'idea è proprio quella di non trasformare questi luoghi della villa in stanze espositive di un museo, ma far dialogare questi luoghi nella loro condizione abituale con opere di artisti contemporanei. Ecco, qui io descrivo a beneficio degli ascoltatori, ma poi sarà Pierpaolo Pancotto a descriverci quest'opera. È un'opera monumentale che potrebbe essere interpretata in tanti modi: un altare, un baldacchino, un arco, una porta di passaggio, però abbiamo una simbologia abbastanza evidente in termini di madre e di Roma, forse.
1: Sì, certamente potrebbe essere identificata come una sorta di grande lupa. Abbiamo una figura che fa perno su quattro elementi: due potremmo immaginarli come le gambe, due come le braccia, dal centro della quale affiorano, come poi avviene anche nel campo pittorico, affiorano una sorta di seni. Comunque c'è qualcosa che ricorda, c'è una componente anche sensuale, e una testa, un volto. Opera abbastanza monumentale, dico abbastanza perché poi vedremo delle opere assai più monumentali di questa, realizzata qui in villa con dei materiali volutamente molto, molto poveri, molto semplici, che ricordano molto lontanamente una terra essiccata, sia nel colore che nella materia stessa. E l'artista, devo dire che in occasione, come tutti gli art club, l'artista deve compiere molti sopralluoghi. Già in occasione del primo era rimasto particolarmente colpito da questo ambiente, che era uno dei tanti luoghi di edilizia, diciamo, immaginati per i soggiorni del cardinale, o per chi, diciamo, chi comunque fosse aggirato in questa parte monumentale del parco, e era rimasto colpito al punto da immaginare già una scultura per questo ambiente, che chiaramente contrasta anche con l'eleganza, anche in qualche modo il lusso dei parati e della pittura, invece con la scabrosità e la semplicità dei materiali che gli ha utilizzato.
0: Anche qualcosa di primordiale, uno avverte.
1: Assolutamente, l'elemento primordiale è un leitmotiv di tutto quanto il suo lavoro, e anche in questo caso, comunque, come buona parte della mostra, l'artista dialoga sempre con questa presenza di Balthus, evocata o dal colore dei muri, in questo caso anche dalle lampade che illuminano l'opera.

0: usciamo da questa stanza. Io ne approfitto anche per dire che ovviamente la mostra, l'ho già detto all'inizio, insomma, è aperta al pubblico, però bisogna entrare in un programma di visite guidate, perché alcuni di questi ambienti vengono aperti apposta per i visitatori che passeggiano in questi spazi. E adesso noi proseguiamo il nostro cammino e ci affacciamo, qui veramente è un po' una sorpresa, perché tra queste siepi che delimitano tanti spazi del parco, queste altissime siepi delimitano tanti spazi del giardino di Villa Medici, noi entriamo in un luogo, anche questo un luogo di delizie, un luogo molto delimitato e sorprendente per chi non l'ha visto, perché intanto cosa c'è stabilmente, Pierpaolo?
1: C'è il complesso cosiddetto dei Niobidi, gli elementi originali sappiamo che sono la Galleria degli Uffizi. Questa è una ricomposizione immaginata a sua volta sotto la direzione di Balthus, quindi la presenza di Balthus permane, presenza fondamentale anche per Paul Tabouret, che comunque si è costantemente ispirato a questo dialogo virtuale, ecco, col grande maestro. E di fronte al gruppo dei Niobidi c'è un'enorme testa identificabile con quella, sembra un po' un bambino corrucciato, un bambino imbronciato, ed è anche interessante guardare come Niobe guardi in qualche modo perplesse, i due si guardano, il volto del bambino che affonda per buona parte dal mento in giù direttamente nel prato, quindi c'è un rapporto diretto anche con il contesto naturale che lo circonda.
0: E quindi qui poi abbiamo visto passeggiare gabbiani tra uccellini che cinguettano, c'è anche, abbiamo detto, l'aspetto nuovamente monumentale, e quindi anche questo rapportarsi con la scala di questi spazi. E poi anche qui è un'impressione abbastanza così immediata, d'impatto, sicuramente questo non è un volto allegro, ma si percepisce un tratto anche ironico.
1: Assolutamente sì, altro elemento costante del suo lavoro. Va detto anche che queste opere sono anche il risultato di una serie di visite nei musei romani, questo è molto importante, soprattutto musei di archeologia. Siamo andati un po' all'inseguimento, alla ricerca di teste monumentali, e quindi si è passati dai musei capitolini a Palazzo Altems, alle altre sedi del Museo Nazionale Romano, proprio alla ricerca di queste fonti di ispirazione che lui aveva nell'immaginazione ma non le aveva mai concretamente potute percepire, diciamo, visivamente.
0: E rispetto alla scala di questi luoghi, lui è restato impressionato, come si è rapportato? Questi, l'abbiamo detto tante volte, anche in occasione di mostre molto tradizionali, più tradizionali, che diciamo Villa Medici nella sua meraviglia è un luogo difficile per esporre.
1: Beh, la bellezza della villa è tale che c'è il rischio di essere sopraffatti, diciamo, da questa grande bellezza. Quindi la difficoltà sta anche nel, non dico provare a competere perché è una gara che non si può neanche instaurare, però nel provare comunque a dialogare e a dare un senso al progetto.

0: Adesso apriamo un'altra porta, è anche divertente questo gioco un po' segreto, perché noi apriamo dei portoni e qui entriamo nella gipsoteca della villa, dove ci sono tanti, tanti calchi soprattutto, come si usa in luoghi così denominati. E qui lui come è intervenuto?
1: È intervenuto con due tipologie di lavori, da una parte due dipinti che raffigurano come, diciamo, quelli che abbiamo visto sotto la loggia di cosiddetta Balthus, dove ricorre questo personaggio, un po' questo suo alter ego, che si confronta costantemente con la morte, e dunque c'è un moltiplicarsi di volti che era molto interessante mettere in dialogo con il moltiplicarsi dei volti in gesso che fanno parte della collezione della villa. E l'altra opera che è esposta invece è quella che l'artista convenzionalmente chiama la tomba. Una tomba è una specie di tomba catafalco sulla quale è adagiata una maschera che ricorda De Dominicis un po' come stile, come linguaggio, che ha un fortissimo valore simbolico. Da una parte è quasi un po' la conclusione di questo suo percorso, di questo percorso immaginato per la villa, e in parte abbiamo iniziato questo percorso con un personaggio in piedi vivente e si conclude con questa ideale morte, ma vissuta anche un po' in rapporto alle sue esperienze romane. La presenza della morte c'è in questi percorsi romani, c'è sempre stata, ma non vista come elemento di conclusione, ma come vista come un dato di fatto della storia, proprio perché è una stratificarsi di elementi
0: che implica anche rigenerazione a un certo punto.
1: Lo ha molto, assolutamente molto colpito questo elemento, per cui va visto in termini assolutamente propositivi di apprezzamento, di saper cogliere la vera essenza della città.
0: Pierpaolo Pancotto, un po' come nei CD si usa una traccia extra, una traccia omaggio, anche in questa mostra di Paul Tabouret abbiamo una sorpresa in uno spazio che non è normalmente aperto al pubblico, premettiamolo, perché magari chi verrà a visitare la mostra potrebbe avere difficoltà a vederlo, forse chiedendo invece è possibile, comunque non fa parte, diciamo, dell'itinerario stabilito dalla mostra, perché siamo nella caffetteria di Villa Medici, un luogo anche questo stupendo, che ha una finestra con una vista su Roma mozzafiato, però nella parte antecedente a questo salone, dove poi appunto c'è la famosa finestra, noi abbiamo un grande dipinto. Anche qui è un dipinto, ma ha delle dimensioni monumentali. Ci sono due figure di spalle che guardano verso una forma geometrica che può essere anche, non è esattamente aperta, però può essere anche un'apertura, è comunque uno sguardo verso qualcosa che va oltre.
1: Sì, c'è una prospettiva sicuramente. Si tratta di un'opera che fa parte del ciclo esposto in questo momento nell'atelier Balthus, che però, diciamo, per un equilibrio espositivo forse aveva bisogno di uno spazio tutto suo, e dunque in via eccezionale è stata trovata questa collocazione, che peraltro, diciamo, è anche enfatizzata dal colore alle pareti, perché in questo caso abbiamo le pareti Balthus, quindi c'è il dialogo con insomma, il grande maestro, del grande maestro virtuale, il dialogo virtuale e il giovane artista, diciamo, qui tocca proprio il proprio culmine, l'opera sembra nata per quella parete lì. E anche in questo caso l'opera è collocata in maniera molto, tra virgolette, disinvolta. Siamo sopra un piccolo divano tra due punti luce, cioè questa dialogo tra lo spettatore, il luogo e le opere avviene in maniera del tutto informale, così come è tutto il racconto che l'artista ha sviluppato.
0: Grazie. Allora, io ricordo agli ascoltatori che la mostra Paul Tabouret, Paranoia as a Method, sarà visitabile fino al 15 luglio 2026, una mostra curata da Pierpaolo Pancotto, che ringrazio, fa parte del ciclo Art Club. Per visitarla bisogna seguire sul sito di Villa Medici le opportunità che sono offerte di visite guidate, e noi adesso ci siamo trasferiti nella grande loggia della Villa Medici, dove stiamo aspettando l'artista Paul Tabouret, che ci ha promesso di raggiungerci, però sono artisti e lo sappiamo. Pazientiamo un po', Pierpaolo Pancotto, grazie.

E abbiamo trasmesso il nostro approfondimento dedicato alla mostra Poltabiuré, Paranoia as a Method, in corso a Villa Medici a Roma fino al 15 luglio. Monica D'Onofrio l'ha visitata con il suo curatore Pierpaolo Pancotto e abbiamo ascoltato anche una breve intervista a Poltabiuré. Questo contenuto è musicato con opere per soli fiati di Jean-François. E adesso apriamo il nostro spazio dei ritratti musicali. Lo abbiamo dedicato a uno dei più straordinari quartetti d'archi che è ancora in piena attività, dunque sono molte le occasioni per poterlo ascoltare dal vivo, ovvero al Belcea Quartet. È un quartetto d'archi fondato nel 1994 dalla sua violinista, dal primo violino, Corina Belcea, che è una violinista rumena, classe 1975, che a 16 anni viene invitata da Sir Yehudi Menuhin a studiare nella sua scuola in Inghilterra e la sua insegnante è Natalia Boyarskaya. Dunque lei prosegue i suoi studi di violino a Londra al Royal College of Music, dove nel 1994 fonda il Belcea Quartet con altri musicisti, suoi colleghi al Royal College, tra cui anche il violista che è parte integrante dell'ensemble proprio dal 94, ovvero Krzysztof Hojelski. Ecco, il quartetto Belcea inizialmente a Londra studia con il Chilingirian Quartet e successivamente a Colonia prosegue il perfezionamento con il quartetto Alban Berg. Noi vi proponiamo un ascolto in ordine cronologico perché il repertorio in cui il Belcea Quartet

specializzato, spazia da Haydn, Mozart, Beethoven, fino a Bartok, a Janacek, a Szymanowski, ma anche a tanti nuovi lavori per quartetto d'archi composti da compositori contemporanei. Quello che, con cui vorremmo partire è un quartetto di Mozart, il quartetto numero 19 in Do maggiore, K465, detto delle dissonanze, per via delle battute iniziali del primo movimento, che sono caratterizzate da cromatismi. Noi di questo quartetto che Mozart scrive, finisce di comporre il 15 gennaio del 1785, ascoltiamo il secondo movimento, Andante cantabile. Il quartetto è parte del ciclo dei sei quartetti dedicati da Mozart a Haydn e dunque lo sentiamo, eseguito dal quartetto Belcea, formato da Corinna Belcea, primo violino, Su-Yeon Kang, secondo violino, Krzysztof Hojelski alla viola e Antoine Lederlein al violoncello.

Wolfgang Amadeus Mozart, secondo movimento, andante cantabile dal quartetto in Do maggiore K465, detto delle dissonanze, ed eseguito dal Belcea Quartet, a cui stiamo dedicando il nostro spazio dei ritratti musicali. Dunque, abbiamo ascoltato il Belcea Quartet in un movimento lento che si apre con un dialogo tra violino e violoncello e che denota questa esecuzione anche una capacità di gestire da parte del quartetto una ampia gamma di dinamiche, di colori e in cui i quattro musicisti respirano insieme per gestire le lunghe frasi del movimento. E invece adesso li ascoltiamo in un movimento rapido, presto, da un quartetto di Franz Schubert, La morte e la fanciulla, il quartetto numero 14 in re minore, che Franz Schubert compone tra il 1824 e il 1826. Questo quartetto porta il nome da Tod und das Mädchen, La morte e la fanciulla, per la presenza nel secondo movimento del tema del Lied di Schubert, appunto La morte e la fanciulla. E dunque ascoltiamo il Belcea Quartet nell'ultimo tempo, il quarto movimento, presto, che ha un ritmo di tarantella e in cui il quartetto denota veramente una compattezza, come se fosse uno strumento unico, precisissimo nell'esecuzione. Ascoltiamo.

Franz Schubert, quarto movimento presto dal quartetto numero 14 in re minore, Der Tod und das Mädchen, eseguito dal Belcea Quartet, a cui stiamo dedicando lo spazio dei ritratti musicali di questa sera. La compattezza che abbiamo ascoltato, il fatto anche di entrare e uscire dai colori, di creare chiaroscuri, ma in particolare anche la visione di avere un quartetto d'archi come uno strumento unico. Riflette una visione e un'etica di questa formazione che, nonostante porti il nome della sua fondatrice, di Corina Belcea, in verità ha una sua etica di parità assoluta del gruppo. Corina Belcea ha una domanda, appunto, che le chiese, quale fosse il suo ruolo all'interno del quartetto d'archi. Lei risponde: "Vedo il mio ruolo all'interno del gruppo come parte di un tutto. Un quartetto d'archi è l'unione di quattro personalità diverse, di quattro menti che insieme creano qualcosa di speciale e di unico. È un'amalgama in continua evoluzione, poiché ognuno di noi cresce costantemente. Ognuno deve contribuire allo sviluppo del gruppo. Questo include l'aspetto musicale, quello gestionale e lo studio quotidiano. Non c'è dubbio che ognuno di noi abbia pregi e difetti. Ciò che conta, tuttavia, è che insieme riusciamo a coprire tutte le aree necessarie." E dunque continuiamo a esplorare questo quartetto straordinario, ascoltando la sua precisione, la sua compattezza, anche in un lavoro che ha 70 anni più di quello di Schubert, ovvero il Quartetto per archi in Sol minore, opera 10 di Claude Debussy. La particolarità di questo quartetto, in particolare appunto quello che vorrei farvi sentire, nel secondo movimento, Assez vif et bien rythmé, che è caratterizzato dall'uso del pizzicato, questo pizzicato brillante e colorato che i musicisti del Belcea riescono a rendere anche agli straordinari strumenti che suonano. Infatti Corinna Belcea suona un violino realizzato da Giovanni Battista Guadagnini nel 1755, Krzysztof Olszewski una viola di Nicola Amati e Antoine Lederlan un violoncello di Matteo Goffrier del 1722. Ascoltiamo dunque il quartetto Belcea nel secondo movimento del quartetto per archi di Debussy, composto tra il 1892 e il 1893.

Claude Debussy, secondo movimento A Sévif et bien rythmé del quartetto per archi in sol minore, opera 10, eseguito dal Belcea Quartet, a cui stiamo dedicando i ritratti musicali di stasera, l'unico quartetto d'archi del catalogo di Claude Debussy. Proseguiamo l'ascolto del Belcea e del suo meraviglioso pizzicato con un altro lavoro cameristico composto 10 anni dopo e in qualche maniera legato a Debussy, ovvero il quartetto per archi in fa maggiore di Maurice Ravel, completato nel 1903 quando Ravel aveva 28 anni e dedicato a Gabriel Fauré, suo maestro. Anche qui lo scherzo, il movimento veloce si trova nel secondo movimento e si apre con un passaggio pizzicato di tutti e quattro gli strumenti ad arco. La sezione centrale invece è un tema lento, pensieroso, eseguito dal violoncello, e il movimento si conclude con una ripresa più breve della sezione iniziale. Dunque ascoltiamo il Belcea Quartet nel secondo movimento A Sévif très rythmé del quartetto per archi in fa maggiore di Maurice Ravel.

Maurice Ravel, secondo movimento a se vif tre ritme del quartetto per archi in fa maggiore eseguito dal Belcea Quartet, a cui stiamo dedicando lo spazio dei ritratti musicali di questa sera. E sempre per continuare ad ascoltare questa formazione e anche approfondire la sua capacità di cambiare il registro espressivo, passare da una espressività ambiente drammatico, pesante, a uno ironico e leggero, concludiamo i nostri ascolti con un lavoro cameristico di Benjamin Britten, ovvero una selezione dai tre divertimenti per quartetto d'archi. I tre divertimenti sono una marcia, un valzer, una burlesque, scritti da Britten nel febbraio, in tre giorni del 1936, a 22 anni, quando stava per concludere i suoi studi al Royal College of Music di Londra, dunque nello stesso luogo in cui il Belcea Quartet si è formato. Questi movimenti appartenevano a una suite molto più ampia per quartetto d'archi, concepita come una sorta di ritratti di compagni di scuola, che aveva il titolo di Go Play Boy Play. È un progetto che Benjamin Britten a un certo punto accantona e che decide di riprendere, di elaborare in seguito, prendendo proprio questi tre movimenti e facendoli diventare una composizione a sé stante. Questi movimenti vennero poi eseguiti alla Wigmore Hall e dunque sono... noi ne ascoltiamo solamente due, solamente il valzer e la burlesque, eseguiti dal Belcea Quartet, non più nella formazione attuale, e dunque con Corinna Belcea al violino, Laura Samuel al secondo violino, Krzysztof Hojelski alla viola, il violista originale del quartetto, e Alasdair Tate al violoncello. E dunque ascoltiamo di Benjamin Britten, dai tre divertimenti per quartetto d'archi, il valzer e la burlesque.

Benjamin Britten, Vals e Burlesque dai tre divertimenti per quartetto d'archi, eseguiti dal Belcea Quartet, a cui abbiamo dedicato lo spazio dei ritratti musicali di questa sera attraverso una serie di ascolti che sono iniziati con il quartetto numero 19 in Do maggiore K465 delle dissonanze, passando da Schubert, dal quartetto der Tod und das Mädchen a Debussy, al quartetto di Debussy e a quello di Ravel, per finire con Britten, ascolti che hanno dimostrato anche la capacità di questo quartetto di gestire un'ampia gamma di dinamiche, di avere una anche così di spaziare tra colori con una sorta di passaggio anche quasi violento, chiaroscurale, e inoltre di essere un ensemble compatto, preciso, di formare, di costituire uno strumento unico e anche di cambiare il registro espressivo da brillante, fugace a grave, drammatico, fino a ironico e leggero. Adesso il Belcea Quartet, fondato nel 1994, che ha avuto diversi cambiamenti nell'organico, è formato sempre da Corinna Belcea, che l'ha fondato, al primo violino Suyeon Kang, secondo violino Krzysztof Kozielski alla viola e Antoine Lederlan al violoncello. E dunque siamo in chiusura. Vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco. È a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Gabriele Cioni e Andrea Perrone. In regia Attilio Fortunato e al microfono Luisa Santacesaria. Io vi do appuntamento a domani e lascio la linea a Battiti.

Un altro disco uscito da poco è tra gli 8 che presentiamo questa settimana a Battiti e che apre la puntata di questa notte. Ben ritrovate e ben ritrovati ascoltatori e ascoltatrici di Radio 3, da Nina Terruzzi, Antonia Tessitore, Chiara Colli, Chichi Di Paola e Simone Sottili. Vi ricordiamo come sempre che potete riascoltare tutte le puntate di Battiti anche su Rai Play Sound, dove trovate le scalette dei brani andati in onda, e che se invece volete scrivere alla redazione potete mandare un'email all'indirizzo battiti@rai.it. Pay for Favor è questa la traccia con cui abbiamo aperto, ed è una traccia dell'ultimo album nato dal sodalizio artistico ormai collaudato tra la rapper Nappy Nina e il producer Martin Sweeney, a.k.a. Swervy. Il disco è uscito il 12 maggio scorso, si intitola So and So, e in questo brano vediamo anche il featuring con Blue, un altro rapper, un artista losangelino con una carriera ormai ventennale nell'hip hop alternativo, che lo ha visto fare parte anche del progetto fortunato Blue and Exile. Nappy Nina è un nome che torna a Battiti, che ha ricevuto attenzioni trasversali grazie alle sue collaborazioni che spaziano appunto dalle scene più connesse all'hip hop, al jazz, all'elettronica. Questo è il suo secondo album realizzato insieme a Swervy dopo Nothing Is My Favorite Thing, uscito a ottobre 2025, e pare sempre più a fuoco, pur volendo mantenersi così non etichettabile o per forza perfettamente compatibile con un genere in particolare. Apparentemente sembra quasi un po' sommesso nei toni, pensando soprattutto a un disco hip hop, ma in realtà è un lavoro molto preciso nei testi, in cui sempre di più vengono fuori elementi della vita personale di questa autrice, la cui ascesa è sempre stata legata a una scrittura intima e politicamente cosciente, anche se mai prima così puntuale nel trattare i propri traumi. Torneremo da So and So ovviamente, ma ora scegliamo una traccia da Fly del progetto Exit Knarr, guidato dal bassista e contrabbassista norvegese Ingebrigt Hacker Flaten. Il titolo di questo brano è Breezy.

Registrato dal vivo sul palco del Victoria National Jazz Scene di Oslo a settembre dell'anno scorso, Fly è un album che celebra la tournée di questo sestetto guidato da Ingebrigt Hacker-Flaten e composto da Amali Dahl al sassofono contralto e baritono, Karl Jalmar Nyberg al sax tenore ed elettronica, Marta Varelis al pianoforte, Jonathan Horn alla chitarra e Olaf Olsen alla batteria. Nel 2025 la formazione Exit Knarr ha pubblicato il suo secondo album, Drops, uscito per l'etichetta Sonic Transmission Records, etichetta fondata dallo stesso Hacker-Flaten, e si è quindi poi esibita per promuoverlo. E il risultato appunto è

0: anche l'uscita di questo disco. Il brano che abbiamo ascoltato e che è parte del live da cui poi si è deciso di far nascere Fly è però contenuto in un altro disco di questa band, disco del 2024 intitolato proprio come il brano, Breezy. E facendo ora un salto geograficamente un po' estremo, dalla Norvegia ci spostiamo in Kenya, dove nasce la collaborazione tra il duo Odd Okodo, formato dal batterista tedesco ma residente a Nairobi Sven Kacirek e il cantante e musicista Olit Ratego. Questo è il duo Odd Okodo, che qui si unisce all'artista folk Ogoya Nengo, artista 83enne. Incontri questi che sono nati grazie al collettivo ugandese Niege Niege, con cui Karicek collabora da tempo e che organizza anche un festival che diventa appunto il perfetto contesto perché gli artisti si conoscano e inizino a lavorare insieme, come appunto in questo caso. Il collettivo ha fondato un'etichetta che spesso compare anche nelle nostre notti, ma Palagoma, che è il titolo dell'album che ascoltiamo tra poco, rappresenta in realtà la prima pubblicazione di una nuova etichetta con sede a Nairobi chiamata From Cool Waters. Elettronica sperimentale fa da tappeto alle voci e alla tradizione musicale del Kenya. Ascoltiamo subito un brano da Palagoma dal titolo Umanio.
1: Aye could wend no. Aye could wear Molly so golo no. Mikacha dear. Yomoka to you dogana de. Yomoka you dogi kanye. Who know you don't add a macungisa moda benda theatre the ayudi eh? You dogana de aye.
2: Aye! Man, man, kapisa!
1: Man, a man, your valley,
2: John Wango.
1: Tota makata yudo
2: Ngurani wango
1: Hana wutho nendi Tota makata yudo Olwitha menyo ratego Tota makata yudo Hukuda wutho nendi Tota makata yudo Uyude yomane Hunu Umenye yomane
2: Aye guachino Mind talking
1: there. Mind not talking one.
2: It's one of the
1: ideas. Not a you know what the one you. Talk a you don't at all. Can on a young day. Talk a do a go to any good note. Mara bende koyo mara doge bara bara. Peru kone no gari. Tonu gari ero. Kondele twende. Toen kodu hogo toen managinot.

0: chaki yude tongyeho gari cheng machelo onyeho ndege ema eno moru godo emo moru gode polo malo uyudo ganade okodo penjo uga uyudo gakure makungisa modo anibe dadie dadie ayudie ratego
1: Odo Coddo e Ogoya Nengo, Umanio da Palagoma, mentre il prossimo brano è contenuto in Spring Flood di Mariam Valentin and the Westnarks Jazz Ensemble. Mariam Valentin è già parte di diversi ensemble, tra cui il Wild Birds and Peace Drums e la Fire Orchestra, oltre a guidare il progetto Mariam the Believer, mentre qui si unisce ad un lavoro collettivo che mette insieme improvvisazione, poesia e un organico di 9 elementi e che ha come tema principale l'idea di movimento della natura nei corpi e nelle relazioni. Ovviamente la primavera è l'ispirazione di partenza di questo lavoro, nato a Basilea sulle sponde del Reno, dove Mariam Valentin si è trovata a vivere una sorta di sopraffazione, proprio investita dalla stagione che stava cambiando sotto i suoi occhi e in cui riconosceva elementi totalmente familiari e allo stesso tempo inesplorati.

0: Ci sono diverse realtà sul territorio italiano che con tenacia e con intelligenza si impegnano nella diffusione della musica contemporanea, la musica di ricerca e la musica di improvvisazione. Una di queste è senz'altro l'associazione palermitana Curva Minore, di cui abbiamo parlato più volte qui a Battiti e che torna a proporre per questa estate la rassegna Mediterraneo Jazz. Per parlarne abbiamo al telefono la presidente di Curva Minore. Buonasera Valeria Cuffaro, benvenuta a Battiti.
1: Grazie per l'invito. Intanto Mediterraneo Jazz è giunta alla sesta edizione, nasce da un'idea di Lelio Giannetto, che è appunto il fondatore e anima dell'associazione Curva Minore, che è nata nel 97 appunto per sua volontà, con l'intento di contribuire alla divulgazione della musica contemporanea e delle musiche innovative di ricerca e sperimentazione. Questa rassegna si svolgerà in quattro appuntamenti, sempre presso il meraviglioso parco archeologico di Sedinunte, che è il più grande parco d'Europa sul mare, un posto veramente incantevole. E questi quattro appuntamenti saranno il 4, 5, 14 e 15 luglio. Il primo appuntamento sarà il duo di Gianni Gebbia e Tony Book, seguito dal solo di Paolo Angeli, che presenta il suo ultimo progetto, Lema. E successivamente il 14 e il 15 ci sarà il 14 il progetto Terre Maris dell'Alcantara Media Orchestra, che è un'orchestra composta da 9 musicisti, dove si esplora sia la musica mediterranea che quella medio orientale. Sono musicisti provenienti da Italia, Irlanda e Bulgaria, e che in questa occasione accoglieranno anche dei musicisti greci e giordani, quindi è un ensemble multietnico che accoglie anche musicisti di varie generazioni. Questo progetto è il frutto di una residenza creativa sui temi che esplora i temi dell'immigrazione e dei migranti, proprio attraverso la musica. Concluderà la rassegna il progetto New Call del musicista siciliano Giuseppe Guarrella con il suo quartetto. Questo è il suo secondo lavoro discografico. Mediterraneo Jazz è un viaggio musicale appunto attraverso il Mediterraneo, come pratica per mettere insieme musicisti che provengono da varie latitudini e culture musicali diverse.
0: E infatti l'avete anche definito spazio d'incontro. Senti Valeria, come si acquistano i biglietti? Si acquistano sul luogo oppure c'è un sito dove si possono comprare?
1: Sì, esatto, cioè, sul sito del Parco Archeologico si troveranno tutte le info, anche su quello di Curva Minore. Si possono acquistare attraverso Coop Cultura direttamente sul luogo, al botteghino, oppure anche online. Praticamente i biglietti, c'è anche la possibilità di acquistare, diciamo, 2 concerti a prezzo scontato. Andando su Curva Minore si troveranno tutte le informazioni, o anche sul sito del Parco Archeologico di Sedinunte.
0: Certamente, allora l'appuntamento, lo ripetiamo, è per 2 fine settimana consecutivi con Mediterraneo Jazz, 4 e 5 luglio e 14 e 15 luglio. Noi ringraziamo molto Valeria Cuffaro, grazie per essere stata con noi qui a Battiti.
1: Grazie a voi
0: e buon lavoro.

Endeavors si intitola così il secondo album del cantautore italo-americano Joseph Martone e inizia con il brano che abbiamo ascoltato ora, Overboard. Joseph Martone consolida così il suo stile, la propria idea di folk, dove ripercorre autobiograficamente i momenti trascorsi proprio tra l'Italia e gli Stati Uniti. Lo fa suonando chitarra e pianoforte con il suo canto sornione e chiamando a raccolta una bella schiera di musicisti che lo accompagnano. Nel disco troviamo infatti Fabio Rondanini dei Calibro 35 alla batteria, Francesco Giampaoli al basso, ha collaborato per la composizione dei brani con Ned Crowther, e qua e là con le voci femminili di Rebecca Noel e di Marianna Damai. Secondo album, dicevo, per Martone, che con il debutto del 2020, Honey Birds, aveva ottenuto tanti riconoscimenti, tanti apprezzamenti, proprio per il suo modo di intendere blues, folk e rock, con queste canzoni schiette, dirette e a volte comballate dall'andamento apparentemente più spensierato, come il brano che chiude il lavoro, il disco Endeavors, pubblicato a febbraio da Rivertail Productions, e che ascoltiamo ora, Wounded Love, Joseph Martone.

E dal folk di Joseph Martone, Abbattiti, ora siamo entrati nel mondo dei suoni creati da Flying Moscow. Flying Moscow è il progetto di Massimo Mosca, storico musicista dei Three Second Kiss e di tante altre band parallele, un artista attivo da più di 30 anni. E con Flying Moscow l'artista gioca con paesaggi sonori elettroacustici, tra registrazioni d'ambiente, natura e loop, dove l'espressività, la leggerezza, ma anche l'intensità melodica e onirica creano questo flusso narrativo dove perdersi e ritrovarsi, proprio come nel brano, in questo esercizio di stile che abbiamo ascoltato ora e che apre il disco Flying Moscow Volume 2, uscito a marzo in cassetta attraverso Zaratan Musica. E sono composizioni originariamente nate per la colonna sonora di una mostra, la mostra di Carla Maria Marletta, Echo, che si è tenuta al Palazzo della Cultura di Catania lo scorso anno. Tra l'altro anche la pittrice usa una tecnica di taglia e cuci, di composizione e ricomposizione delle opere molto affini allo stile narrativo immaginario di questo secondo volume di Flying Moscow, il lavoro che ora scorriamo sino all'ottava traccia per ascoltare insieme la seconda versione più elettrica e materica di Not All Buildings Reprise, dall'ultimo progetto Flying Moscow. Thank you.

Dalle sonorità ripetitive e immaginifiche di Flying Moscow Volume 2 abbiamo incontrato ora le canzoni di Ron Gallo, cantautore, musicista americano dal passato più aggressivo di metal, art rock e garage punk. Nel suo ultimo disco invece l'artista di Philadelphia, che ha fatto parte anche dei Toy Soldiers, abbandona la distorsione e il sarcasmo per dedicarsi ad una forma canzone diretta, dove comunque l'artista americano non si dimentica del mondo allo sbando, rispolvere il suo motto: il mondo è fottuto ma l'universo è dentro di te. E così cerca una via introspettiva, come racconta lui stesso l'aver scritto per la prima volta una vera canzone d'amore, che poi è quella che abbiamo appena ascoltato. Si intitola Checkmate, così come il titolo dell'intero suo nuovo disco pubblicato dall'etichetta di Portland, Kill Rockstars. Un suo fan ha scritto: con questo disco Ron Gallo abbandona l'armatura protettiva dell'ironia a favore di uno stile totalmente onesto, il che francamente è la mossa più punk rock che potesse fare in questo momento. E così sono nate le canzoni delicate, tenere, calme e rilassanti. Questa è Too Tired to Love You, il disco Checkmate targato Ron Gallo.

E dalla ritrovata quiete di Ron Gallo abbiamo ora incontrato il blues viscerale dei Fleur du Mal, storica band di lungo corso guidata da Stefano Iguana De Martini, e senza tanti giri di parole abbiamo ascoltato Gaza Blues dal loro ultimo lavoro che si intitola Space Time Mystery, disco che ci fa ritrovare la band in gran forma, che gira sempre intorno allo stile consolidato di blues rock o blues and roll che ha contraddistinto i 40 anni circa della

loro avventura sonora. È un disco anche molto generoso, ci sono 14 tracce calorose, tra le quali due version che completano Space Time Mystery, lavoro suonato molto bene con Stefano Iguana De Martini, voce, chitarra e slide, due sassofoni a scorazzare tra i brani, quello tenore di Graziella Olivieri e quello alto di Clemente Verdicchio, e ancora la sezione ritmica con il bassista Roberto Cruciani e il batterista Gabriel Greco. Allora, torniamo all'inizio del lavoro, che si apre con l'irrequieto intreccio di fiati, voce, corde e pelli per una dichiarazione che è essenziale: Peace, Fleur du Mal.

E dalla rinnovata energia blues dei Fleur du Mal abbiamo incontrato ora un'altra forma canzone, questa volta debitrice di certe esperienze spirituali e prog. È il disco firmato dalla cantante polistrumentista Paola Tagliaferro, che ricordiamo anche per i suoi begli omaggi al compianto artista britannico Greg Lake. In questo caso Paola Tagliaferro, insieme alla sua La Compagnia dell'Esa, ha pubblicato un disco di canzoni originali composte insieme a Pier Gonella. L'album si intitola The Sound of the Spheres, il suono delle sfere, o meglio i due album, perché Paola Tagliaferro ama registrare le canzoni in due versioni, in italiano e in inglese. Così il disco si compone di due edizioni. Noi abbiamo già ascoltato la versione italiana di Mercurio, e tanti sono i riferimenti allo spazio, all'universo, alle stelle di The Sound of the Spheres, perché si ispira all'Ankh, l'antico simbolo egizio della vita eterna. Con il canto di Paola Tagliaferro ci sono le chitarre e il basso di Pier Gonella, il pianoforte e le tastiere di Luca Scherani, la batteria e le percussioni di Andrea Orlando, la Compagnia dell'Es, che ci invita a raccogliere energie cosmiche anche con il brano, questa volta in inglese, che apre il disco The Sound of the Spheres, pubblicato da Owl Records, che è il brano che si intitola Ankh the Journey. Eccolo qui, Paola Tagliaferro.

Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen.

Sir Thomas doveva rientrare a novembre e il suo figlio maggiore aveva degli impegni che lo richiamarono a casa prima. L'avvicinarsi di settembre portò notizie di Mr. Bertrand prima in una lettera al guardiacaccia e poi in una a Edmund. E alla fine di agosto arrivò lui di persona, di nuovo allegro, simpatico e galante, quanto l'occasione meritava o quanto Miss Crawford richiedeva, raccontando di corse e di Weymouth, di feste e di amici, racconti che 6 settimane prima lei avrebbe ascoltato con un certo interesse e nel complesso dandole la più ferma certezza, grazie alla forza del confronto diretto, di preferire il fratello minore. La cosa era molto sgradevole e lei ne era profondamente dispiaciuta, ma era così. E senza la minima intenzione adesso di sposare il maggiore, non voleva neppure incantarlo al di là di quanto richiedevano le più semplici attrattive della consapevole bellezza. La sua assenza prolungata da Mansfield, giustificata da motivi di puro piacere e decisa ascoltando solo la propria volontà, le fece capire con la massima chiarezza che di lei non gli importava niente. E quella indifferenza era a tal punto più che eguagliata da quella di lei, che, anche se adesso si fosse fatto avanti come padrone di Mansfield Park, quale il Sir Thomas in tutto e per tutto che a suo tempo sarebbe stato, lei escludeva di poterlo accettare. La stagione e gli impegni che avevano riportato Mr. Bertrand a Mansfield portarono Mr. Crawford nel Norfolk. Everingham non poteva fare a meno di lui ai primi di settembre. Andò via per 2 settimane. 2 settimane così pesanti per le signorine Bertram che avrebbero dovuto metterle entrambe in guardia e perfino portare Giulia, nella sua gelosia per la sorella, ad ammettere l'assoluta necessità di diffidare delle sue attenzioni e a desiderare che non tornasse. E per il gentiluomo, 2 settimane di un tale riposo negli intervalli tra caccia e sonno che sarebbe stato sufficiente a convincerlo dell'opportunità di rimanere via più a lungo se fosse stato più abituato a esaminare le proprie motivazioni e a riflettere su ciò a cui stava portando quell'indulgere alla propria fatua vanità. Ma reso spensierato ed egoista dalla prosperità e dai cattivi esempi, non avrebbe mai guardato al di là del momento presente. Le due sorelle, belle, intelligenti e incoraggianti, erano uno svago per la sua mente già sazia e, non trovando nulla nel Norfolk che fosse all'altezza dei piaceri sociali di Mansfield, vi fece ritorno volentieri nei tempi prefissati e altrettanto volentieri fu qui accolto dalle persone con le quali veniva a svagarsi ulteriormente.

Maria, con soltanto Mr. Rushworth a occuparsi di lei e condannata a sorbirsi gli infiniti particolari degli eventi positivi e negativi della sua giornata, le parole con cui decantava i suoi cani, l'invidia che esprimeva per i suoi vicini, i dubbi che nutriva verso le loro qualità, il fervore con cui attaccava i contrabbandieri, argomenti che non riescono a toccare la sensibilità femminile se non c'è un certo talento da un lato o un certo attaccamento dall'altro, si rammaricava per l'assenza di Mr. Crawford. E Giulia, senza un fidanzato e senza nulla da fare, sentiva tutto il diritto di rammaricarsene ancora di più. Ognuna delle due sorelle si riteneva la preferita. Giulia poteva pensarlo trovando una giustificazione nelle allusioni di Mrs. Grant, portata a credere vero ciò che desiderava, e Maria trovandola nelle allusioni di Mr. Crawford stesso. Tutto continuava a scorrere nello stesso alveo di prima della sua partenza. Il suo modo di fare con l'una e con l'altra era così vivo e gradevole da non fargli perdere terreno con nessuna delle due, senza però arrivare a mostrare un'insistenza, una sollecitudine, una costanza, un calore tali da richiamare l'attenzione generale. Fanny era l'unica della compagnia a trovare qualcosa di spiacevole. Ma da quel giorno a Sotherton non poteva mai vedere Mr. Crawford con l'una o con l'altra delle sorelle senza osservarlo approfonditamente e di rado senza stupirsi o criticarlo. E se la fiducia del proprio giudizio fosse stata pari al senno che esercitava in ogni altro ambito, se fosse stata sicura di vedere chiaramente come stavano le cose e di giudicare in tutta sincerità, con ogni probabilità avrebbe fatto qualche importante comunicazione al suo consueto confidente. Invece, azzardò solo un accenno e l'accenno andò perduto. «Mi sorprende alquanto», disse, «che Mr. Crawford sia tornato così presto, dopo essere stato qui già tanto a lungo prima, per 7 settimane buone». Perché mi era parso di capire che fosse così amante dei cambiamenti e del movimento che pensavo che una volta partito sarebbe successo certamente qualcosa che l'avrebbe portato altrove. I posti che fanno per lui sono molto più allegri di Mansfield. Questo va tutto a suo merito, fu la risposta di Edmund. E direi che fa anche piacere a sua sorella. Non le piacciono le abitudini stravaganti. È proprio un gran favorito presso le mie cugine. Sì, ha un modo di fare con le donne che non può non piacere. Mrs. Grant, mi sembra, sospetta che abbia una preferenza per Giulia. Io non ne ho mai notato grandi sintomi, ma mi piacerebbe che fosse così. I difetti che lui ha non sono tali che una seria dedizione non possa eliminarli. Se Miss Bertram non fosse fidanzata, disse Fanny con cautela, a volte mi verrebbe quasi da pensare che lui l'ammira più di Giulia. E questo forse potrebbe deporre a favore di una sua preferenza per Giulia più di quanto tu, Fanny, possa credere. So che capita spesso che un uomo, prima di aver preso la sua decisione definitiva, mostri per la sorella o la più cara amica della donna a cui sta in realtà pensando maggiori attenzioni che per la donna stessa. Crawford ha troppo buon senso per rimanere qui se si accorge che Maria può costituire un pericolo. E io non nutro alcun timore per lei, dopo la prova che ha dato del fatto che i suoi sentimenti non sono così forti. Fanny concluse che doveva essersi sbagliata e si propose di pensare diversamente in futuro. Ma con tutto ciò che poteva produrre la sua sottomissione a Edmund e con tutto l'aiuto degli sguardi e delle allusioni che occasionalmente coglieva negli altri e che sembravano dire all'unanimità che Giulia era la scelta di Mr. Crawford, non sempre sapeva cosa pensare. Una sera sentì esprimere le speranze della zia Norris sull'argomento,
accompagnate dai suoi sentimenti e insieme a quelli i sentimenti di Mrs. Rushworth, che erano sullo stesso piano, e non poté fare a meno di provare un certo stupore mentre ascoltava. E sarebbe stata ben lieta di non essere obbligata ad ascoltare, perché questo accadeva mentre tutti gli altri giovani danzavano. E invece lei era seduta davanti al focolare, molto malvolentieri, accanto alle due anziane signore, e non desiderava altro che il ritorno del cugino maggiore, sul quale puntavano tutte le sue speranze di avere un cavaliere con cui danzare. Quello era il primo ballo di Fanny, ma senza i preparativi e lo splendore del primo ballo di tante signorine, essendo stato deciso solo nel pomeriggio, grazie all'arrivo di un violinista tra i domestici e alla possibilità di formare 5 coppie con l'aiuto di Mrs. Grant e di un nuovo amico intimo di Mr. Bertram appena arrivato in visita. Era stata comunque una serata molto bella per Fanny, per la durata di 4 danze, e ora le dispiaceva parecchio perdere anche solo un quarto d'ora. Mentre aspettava e sperava, con uno sguardo ora alle coppie e ora alla porta, le fu imposto questo dialogo che si svolgeva tra le due suddette signore. «Io penso, signora», disse Mrs. Norris con lo sguardo che puntava dritto su Mr. Rushworth e Maria, che danzavano insieme per la seconda volta, «che adesso torneremo a vedere dei volti felici». «Sì, signora, proprio così», rispose l'altra con un maestoso sorriso affettato. «Ci sarà una certa soddisfazione, continuando adesso a seguire la scena, e mi sembra un vero peccato che siano stati costretti a separarsi. I giovani nella loro situazione andrebbero esentati dall'obbligo di rispettare le comuni formalità. Chissà se a proporlo sia stato proprio mio figlio». «Credo di sì, signora. Mr. Rushworth non è una persona trascurata, ma la cara Maria ha un senso del decoro così rigoroso, un'autentica delicatezza, di quelle che oggi si incontrano assai raramente, Mrs. Rushworth, un tale desiderio di evitare di mettersi in mostra. Cara signora, date un'occhiata al suo viso in questo momento. Guardate com'è diverso da com'era nelle ultime due danze». Effettivamente Miss Bertram appariva felice, gli occhi le brillavano dalla contentezza e parlava con grande animazione perché Giulia e il suo cavaliere Mr. Crawford erano vicini a lei. Costituivano tutti insieme un unico piccolo gruppo. Che aspetto avesse prima, Fanny non poteva ricordarlo, perché allora stava ballando con Edmund e non pensava a lei. «È un vero piacere, signora», continuò Mrs. Norris, «vedere dei giovani così felici, così bene assortiti, così per bene. Non posso non pensare alla gioia del buon Sir Thomas. E cosa ne dite, signora, dell'eventualità di un'altra unione? Mr. Rushworth ha offerto un buon esempio e si tratta di cose assai contagiose». Mrs. Rushworth, che non vedeva altro che suo figlio, non seppe cosa rispondere. «La coppia vicina, signora! Non vedete i sintomi anche lì? Oddio, Miss Giulia e Mr. Crawford! Ma certo, un'unione eccellente! A quanto ammonta la rendita di lui? 4.000 l'anno!» «Benissimo! Chi non ha di più deve contentarsi di quel che ha. 4.000 l'anno è una discreta proprietà e lui ha l'aria di essere un giovane assai distinto, solido, il che mi fa sperare che Miss Giulia possa essere molto felice». «Non c'è ancora niente di stabilito, signora. È solo una cosa di cui si parla tra amici. Ma io non ho molti dubbi che così sarà. Le attenzioni del giovane si stanno facendo estremamente assidue». Fanny non poteva più ascoltare. L'ascolto e lo stupore furono sospesi per qualche tempo perché Mr. Bertram era rientrato nella sala. E pur rendendosi conto che sarebbe stato un grande onore essere invitata da lui alla danza, pensò che la cosa non poteva non accadere. Si avvicinò al loro piccolo circolo, ma
anziché invitarla a ballare, accostò una poltrona alla sua e le tenne una relazione sullo stato di salute di un cavallo ammalato e le riferì l'opinione dello stalliere che aveva appena lasciato. Fanny capì che quello che sperava non sarebbe successo e nella modestia del suo carattere sentì immediatamente che era stata una cosa insensata aspettarselo. Quando le ebbe raccontato del cavallo, prese un giornale dal tavolo e, dandogli un'occhiata, disse in tono languido: «Se vuoi ballare, Fanny, io sono qui». Con cortesia almeno pari, l'offerta fu declinata. Non aveva voglia di danzare. «Beh, mi fa piacere», disse lui in tono molto più asciutto. E rimettendo giù il giornale aggiunse: «Perché sono stanco morto. Io non so come fanno queste brave persone a resistere così a lungo. Bisognerebbe che fossero tutti innamorati per trovare divertimento in questa assurdità. E lo sono, immagino. Se li guardi, puoi notare che sono altrettante coppie di innamorati. Beh, tutti tranne Yates e Mrs. Grant. E sia detto tra noi, lei, povera donna, deve desiderare di avere un amore come chiunque altro di loro. Deve essere una vita disperatamente noiosa la sua con il reverendo». Facendo un sorrisetto malizioso, mentre si voltava verso la poltrona di quest'ultimo e accortosi che gli stava vicinissimo, vide che si rendeva necessario un mutamento di espressione e di argomento, mutamento che operò in modo così repentino che Fanny, nonostante tutto, riuscì a fatica a non mettersi a ridere. «Strana faccenda quella in America, dottor Grant? Qual è la vostra opinione? Io vengo sempre da voi per capire cosa devo pensare per quanto riguarda le questioni pubbliche». «Mio caro Tom», esclamò dopo un momento sua zia, «visto che non balli, immagino che non avrai niente in contrario a unirti a noi per una partita a carte, vero?» Quindi, alzatasi dal suo posto e avvicinatasi a lui per rafforzare la proposta, aggiunse sottovoce: «Vorremmo organizzare un tavolino per Mrs. Rushworth, sai? Tua madre ci terrebbe molto, ma non può perdere tempo a giocare a causa della sua frangia. Dunque, tra te, me e il dottor Grant andrà benissimo. E anche se noi puntiamo solo mezze corone, tu con lui puoi giocarti mezze guinee». «Ne sarei felicissimo», rispose lui ad alta voce, saltando alacremente in piedi. «Mi darebbe il massimo piacere, ma in questo momento stavo per andare a danzare. Vieni, Fanny», prendendola per mano. «Non perdiamo altro tempo o la danza finirà». Fanny si lasciò portar via molto volentieri, anche se le fu impossibile provare troppa gratitudine per il cugino o operare una distinzione, come lui certamente faceva, tra l'egoismo di un altro e il proprio. «Bella proposta, parola mia!» esclamò indignato mentre si allontanavano. «Vorrebbe inchiodarmi a un tavolino da gioco per le prossime 2 ore con lei e il dottor Grant, che stanno continuamente a rimbeccarsi, e quella vecchia impicciona che di whist ne sa quanto di algebra. Vorrei proprio che mia zia si desse un po' meno da fare e chiedermelo in questi termini, poi, senza cerimonie, davanti a tutti loro, in modo da non lasciarmi la minima possibilità di rifiutare. Questa è la cosa che più mi disgusta. Far finta di proporre, di offrire una scelta e al tempo stesso rivolgersi a qualcuno in modo tale da costringerla a fare proprio quello di qualsiasi cosa si tratti. Se non mi fosse venuta la geniale idea di invitarti a ballare, non ne sarei uscito. È una cosa scorrettissima. Ma quando mia zia si ficca una cosa in testa, non la ferma più nessuno».

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Ludwig van Beethoven. Romanza in sol maggiore per violino e orchestra, opera 40. Adagio, allegro con brio. Christian Tetzlaff, violino. Tonhalle Orchestra Zurich. David Zinman, direttore.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Romanza in Sol maggiore per violino e orchestra, opera 40. Christian Tetzlaff, violino.
1: Johann Daniel Berlin, Sinfonia a 5 per archi e basso continuo. Allegro, largo, allegro. Complesso strumentale Charivari Agréable. Direttore Ka Ming-ng.